Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

antimina come un hammer. Se ti fanno in mezzo alla strada sappi che sono il mandante. Giovane Black Panther, non ho fidanzata, non tengo nessun apartment. Chiuso nell'apartment, tossico, chiudi un po' le palpebre. Telefono con tasti Alcatel, zero attacche al cliente, tocca aspettare e stare in sbatti. Siamo in strada ogni giorno a travagliare come pazzi. Sembra vero Bandi, jeans bianchi larghi. Abbiamo fatto un po' lo spaccio, qualche volta i ladri. Siete pronti, preparatevi. Pronto a prendere 20 anni, riposa in pace Gheddafi, sto cicatrizzando i tagli. Finisci nel portabagagli, senza amici cellulari, i miei business sono altri.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig.
1: Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, dai microfoni di Radio Talpa.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Oggi con Media Romagna continuiamo a scavare nel terreno inesplorato delle risorse artistiche e musicali che nascono nel territorio e che interpretano la sensibilità e le affinità che nascono dalla cultura locale, ma si muovono negli stili e nei generi che in Romagna inevitabilmente arrivano da fuori. In Romagna la voglia di fare musica nasce spontaneamente tra gli amici, nei bar, nei circoli giovanili. Una chitarra distorta, una batteria picchiata duro, un basso elettrico tirato come un arco ma senza frecce, una voce che ha ascoltato il rock degli anni 70-80. Poi qualcuno pensa di fare della musica una professione, che sia imbarcarsi in un'orchestra di liscio oppure studiare e seguire altre strade, ma tutti rimangono comunque attaccati a uno strumento musicale e quando lo si prende in mano vengono fuori sempre delle idee, degli spunti impensati a tradurre in musica e parole, stati d'animo, emozioni e storie. Uno di questi gruppi nati in un bar è il protagonista della puntata di oggi. I Black the Sabbath sono un gruppo musicale romagnolo nato tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, tra Sant'Alberto e Ravenna. Il progetto nasce dall'idea di mescolare il rock e il blues anglosassone con il dialetto romagnolo, trasformando storie e situazioni della vita e di paese in canzoni. L'idea iniziale fu di Alessandro Rondinelli, che cominciò a riadattare brani rock in dialetto durante serate tra amici. Nel tempo il progetto si trasformò in una vera band con l'ingresso del cantante Alessandro Missi Rambelli, autore di molti testi, insieme ad altri musicisti provenienti dallo stesso ambiente di Sant'Alberto. Il gruppo sviluppò uno stile originale in cui ironia, memoria del territorio e racconti quotidiani convivono con sonorità rock, blues e cantautorali. I Black the Sabbath hanno pubblicato nel 2002 l'album Una Journée da Tripò, diventato nel tempo un piccolo cult locale. Il disco contiene brani intensi e narrativi, tra cui la title track dedicata al paesaggio, alla memoria del fiume e un'originale reinterpretazione di Romagna Mia. Dopo il 2003 la band non è più rimasta una formazione stabile, ma il progetto è continuato soprattutto come duo tra UC e Missile, accompagnati da musicisti diversi nei concerti. Ancora oggi Black the Sabbath si esibiscono dal vivo e mantengono un forte legame con il pubblico romagnolo, che riconosce nelle loro canzoni un pezzo autentico della propria cultura e identità. Black the Sabbath sono qui con noi oggi e salutiamo Alessandro UC Rondinelli. Perché UC?
1: UC perché il mio cognome è Rondinelli.
0: Ecco. E poi abbiamo anche Alessandro Missile Rambelli. Benvenuti a Radio Talpa.
1: Ma perché Missile?
2: Missile, te da sapete, Missile e UC che... Uci per un spasentito, Uci perché lo Uci sta per la rondine, perché su cognome la rondinelli, ma la moccio.
0: Ecco.
2: Missi, missile perché me da sni andavo su nei campanelli.
0: Ecco.
2: E ci andavo con i più grandi. E allora me a essere più svelta a scappare. Da lei, che sembra un missile, ah, da lei, e ha messo pure voi, ti fa una gasca, non so.
1: Sì.
2: Però UC è meraviglioso.
0: Ascolta, UC sono i Black the Sabbath. Allora, raccontateci un po' come è nata questa cosa dei Black the Sabbath, perché uno pensa subito ai Black Sabbath, ovviamente.
1: Sì, no? infatti un po', insomma, sono un po' di anni che ho cercato di staccarmi da questa roba qui, no? E quindi ho cavato Sabbath.
0: Ah, e Black.
1: E rimasti Black.
0: I Black.
1: E beh, inizialmente era il gioco di parole, ovviamente, i Black the Sabbath.
0: La matrice musicale però c'è.
1: No, ma no? C'è un minimo, perché sì, comunque il rock mi piace, però i Black Sabbath, cioè, sono più dalle Zeppelin, se vuoi, capito? Un po' più di blues.
0: Tu sei un chitarrista e invece Missile è cantante, ovviamente.
1: Sì. E quindi in realtà io fa anche Missile.
0: Sì. Tra l'altro.
2: Meglio fatti tutti le catepo. Gli aveva fatti tutti, insomma, che sono da fare una bambina resta e poi gli aveva fatti tutti. Però
0: ma questa è come la storia dei musicisti, quello. No? Te fai il musicista, ma che lavoro fai?
2: Certo.
0: Ascolta, allora partiamo subito a ascoltare un primo brano, no? Cosa abbiamo messo qua?
1: Pardò Papette. Le Papette, i Sadetta Xe, quelli che c'hanno con me, questo è un brano su commissione che dice che è per erano le monete, perché c'era l'effigie del Papa sopra, allora qua da noi li chiamava Papette, perché poi questa qui racconta la storia degli scariolanti che per feste test
3: Tra Testugea
2: Budapest,
3: infatti, più che a te. E quindi niente, questo è la nostra, il nostro racconto su quell'epopea di fine dell'Ottocento, che ovviamente nella zona nostra, hai capito?
2: Perfetto. Sì, sì, sì, questo è proprio la fotografia, perché nella zona nostra l'erza non c'è.
0: Quindi parliamo di Sant'Alberto, che è attaccata all'argine del Reno.
3: Del Reno,
0: nella
3: sì,
0: zona
3: però
0: del...
3: per noi le Po.
0: Le Po.
3: Le Po per mere.
0: Po di Primaro, esatto.
4: Questa è una folla di tartep, per storia della Romagna.

0: E allora, e poi, no, il nostro poi, pot per me. Allora una sera, missile un telefono, e qui si parla in italiano o in dialetto?
1: Qui potete come allora,
2: ma l'importante è cercare l'inglese perché non capisco un cazzo.
0: Va bene.
2: Ciao.
0: E allora, mi telefona missile, mi fa, ho scritto un testo. Fammelo sentire. Allora me lo legge e posso dirlo?
2: Certo,
0: no, sì. Ho detto, Rambelli, hai fatto una roba, no, veramente, adesso a parte gli scherzi che ci viene sempre da fare, un testo stupendo, e dopo sul fiume, appunto, che dicevamo, sul Po, sul fiume Reno, e perché missile lì c'è cresciuto, Rambelli, ci racconti un po'.
2: No, io quando l'ho scritta, ovviamente ero in una situazione, ero in una fase in cui era appena, era appena via mi babbo, insomma, e io, come tanti che se ne sono andati dal paese per ragioni di matrimonio o per ragioni di lavoro, comunque il riferimento principale quando uno arriva a Sant'Alberto, un sant'albertese, è Vasso in Clerzen. E io mi ricordo che la sera che l'ho scritta, io la mattina andai a Sant'Alberto, che dovevo andare appunto al cimitero, e sono adesso in Clerzen e punso ferma lei. E questa cosa qui me la sono portata a casa, perché tutte le sensazioni che ho avuto quel giorno sono riuscito in modo molto naturale, proprio un menù, come se fosse un qualche dopo un meges. E poi dopo ho buttato giù le righe come era la mia intenzione, poi ho telefonato a Lodap, a Savest, a Saguardé
0: e alla Va in Bastide,
2: e alla
0: Va in Bastide.
1: Adesso ascoltiamo, allora, una giornata, esatto,
2: a fare la prima ascoltista.

0: Bene, allora il prossimo brano è perché voi fate anche delle cover, no? Però le rivedete, le rimescolate.
1: Sì, è stato il principio quello lì, capito? È stato il principio perché a me un giorno mi viene, come si fa? Mi viene questa roba qui, no?
0: Questo è Johnny B. Goode, no?
1: Perfetto. Ecco. Sol che a me è venuto a cantare, siccome le teste ne sapeva, una sera in via Cavour a Metal Me, ostia, l'era dur, vedo ragazzi, hai capito? E poi diventa Sandro Corcor, hai capito com'è la storia?
0: Vuoi fare un pezzettino?
1: No, adesso comunque l'abbiamo un po' imbastita. E allora... E allora dopo di lì, quando l'ho portata nel bar, dopo tutti gli amici, ogni tanto qualcuno arrivava con le canzoni che si ascoltavano in quel periodo lì, perché poi c'è quella roba lì che l'inglese delle volte ha delle assonanze, no?
0: Certo, ma questo non siete solo voi, anche
1: no,
0: lì.
1: Ma
0: tutti i romagnoli alla fine gli viene fuori questa cosa adattarlo
1: non possiamo dialetto. Essere, a parte che lo fanno in tutta Italia, no? Però... perché comunque ci sono i dialetti, essendo comunque lingue più brusche, no? Con meno vocali e più consonanti, loro vengono fuori, anche con suoni delle vocali differenti, no? E loro vengono fuori queste parole che ci assomigliano. Allora ogni tanto arriva qualcuno e quella volta è... Ma adesso è alla sintè. E allora va fuori Janelle, perché era quel che guidevi in sta storia dell'incidente che tu ti hai fatta. Lei Janelle guidevo, io era Beto Clare le Decade.
2: E non è che si va lì in...
1: ma dopo dice la canzone.
0: Non spoileriamo.
2: Non spoilerare niente. Cioè, che comunque...
0: Però questa è una cover, di quale brano?
1: Di Passion dei Guns N' Roses. Ragazzi, voi ascoltate quanto si sovrappone il romagnolo al testo originale.
0: Janelle.

0: Beh, non so se si è capito, ma insomma qui abbiamo un chitarrista con una chitarra e un amplificatore, no? Quindi questa puntata di Made in Romagna c'è anche del live, come
1: c'è una botta ogni te, se no
0: no, ma è bello perché intanto che noi ascoltiamo le canzoni lui è qua che ci dà, che gli, si vede che il dito non sta fermo, no? Il dito non sta fermo.
2: Lei avrebbe una botta.
0: Allora, intanto che siamo nell'ambito delle cover, facciamo sentire un'altra cover, no? Perché questa è un'altra famosa, appena sentite l'attacco tutti se la ricordano. Però il pezzo originale dei Black è No che l'aveva Dor.
1: Perché te non ti è mai, successo, te.
0: Allora, lo vogliamo tradurre in italiano. Allora, raccontateci come è nato sto pezzo.
2: Perché comunque chi là la fortuna di essere bello, questo problema anche quello l'ha preso, ma quel che sol simpatico e un è bello, sa fa un sardus che soprattutto quando uno è a scuola, perché me
1: non è che da quella classe di tira
2: la più bella, ma lì comunque la fa la smurfiosa, la niente,
0: l'imbossavei.
1: Questa canzone appunto tratta non quelle con esito positivo,
0: ma quelle che
1: hai capito?
2: Che ti lasciano con l'amaro in bocca.
0: Esatto, bene. Allora, la canzone, ripetiamo, è No che l'an l'aveva d'or.
2: No che l'an l'aveva d'or, esatto.

0: Bene, allora andiamo al prossimo brano, che è un ritratto di una situazione tipica romagnola che possiamo trovare.
1: Tipica nazionale, poi nazionale. Ha la sua declinazione romagnola. Cioè, tutto calcio c'era dappertutto.
0: Allora, il bar è fatto per giocare lo schedino.
1: Anche
2: sì,
0: ecco,
2: sì,
0: tra le altre cose.
1: Bar, c'era anche per farsi negare al telefono quando ti chiamava. Ah, questo... l'amante del bar era fatto anche per quello.
0: Beh, insomma, sulla schedina ci avete fatto un pezzo.
2: Sì, sì.
1: Sì, perché poi mio babbo c'aveva la ricevitoria, quindi.
2: Si andava lì a giocare. Andava lì.
0: Allora, come fa sto pezzo qua? Cosa racconta?
2: Ah, racconta del fatto che ci si trovava il lunedì, eravamo in 4-5 di solito. E stulamo la nostra do boccia, ci svese, facciamo, e allora chi è che zughe questa contro quella, una squadra contro l'altra, eh? Ma questo no, bam, e poi dopo zughiamo una cacchierta, poi insomma dopo un po' c'erano anche delle situazioni anche,
1: c'era
2: insomma,
1: che dopo si andava a vedere Saravana
2: e andiamo a Ravana, adesso era un pub da maniera spicuolmo.
1: Una bella di bulle.
2: Però secondo me non è che quelle chiese da ascoltare la canzone, perché se no mi fate spoilerare il rock, la seconda canzone, la make
0: ascoltiamo allora la schedina.

0: quello che dai in allure. Le stuzzate, miracolo che 3 già l'aveva fatto.
1: Ah, avete fatto 13 almeno?
0: Sì, non l'aveva fatto 13. E quel che sente tira i baioc, qui era 147 ma la frec e non a semin shet da divide. A scisce butto perché a sede unde abbiamo fatto molto salario e avevi spiso a lei.
1: Bene, comunque adesso le schedine credo che si facciano molto bene.
2: Adesso chi fa il bullet e poi fa niente. Cambia scorso perché vabbè.
1: Prossimo brano.
2: Non mi diventare ludopatico.
1: Prossimo brano.
2: Prossimo brano, torniamo sulla questione amorosa.
0: Femminile.
2: Nel caso, sì. Un pint la fosse, questo ovviamente il titolo è metaforico, era perché il fatto che anche questo è un grande classico che succede, no? Perché tot amiga carsen in sé, zughe palon, e tot al marachele, e tot il resto, e sempre in senso il punto, e quel, con sta più demo.
0: Ben bucerà il motivo.
2: E infatti, e il motivo è.
0: Che
2: non si vede il gesto.
0: E il motivo è che. La tira
2: più lì e un pent la fossa
0: lo dirà.
2: Advegna tu da che
3: Advegna tu da che siamo già d'accordo una partita e campet la dosse pulopia sono i campanelli ti marvai dopo un quarto d'ora con una

0: fino adesso abbiamo fatto quasi dei brani sono stati più cantautoriali che
1: sì,
0: non... E quindi io andrei su un brano radicale.
1: Radicale cosa intendi?
0: Radicale, quelli che fanno così. E tra l'altro poi qui l'altra questa è inerente perché tutto questo tutto questo avveniva poi nei pressi del fiume, anche questo, il fiume Reno, le valli di Comacchio,
1: fiume Reno, il dovevo per andare là, perché là era il lingual.
0: Comunque
1: in po' era
0: il titolo lo dice adesso, lo diciamo dopo.
1: Io lo direi dopo.
2: Vai in esclusiva live per gli ascoltatori di Radio Talpa, i Black the Sabbath.
1: Astrogrammi in 4-6. Prima che fosse sta, perché se ne sa vi i burattelli sabbat.

Se infilespa in bicicletta o partenza fa la strea e l'ultundria fa la sgueccia. Una paura che la guerra la sapesse.

0: Mère, avec une seule opération. Di burattelling dappertutto, c'ho te c'ora in te rivel, e addirittura in tun stivel. Ma tu tratto sei d'armo, e beh c'è sta volta ci putè.
1: Oh, oh, oh, no, no, no, no, no, non so brisa.

0: infatti?
1: E i Chapeitos di De Brug! E il circundeta toti kent! E con dal manda zets furbi da e vles aveno di marquet! Un po' che muetem, che una giopan buratan non c'è perché, eh? Isbrisce te 30 di sciacche! La guerra,
2: corruzione,
1: che subito il quinto mi ha sigue squisimo e a mezza bocca un gè a vai a patacche la sostenta va mazzella.

0: Anguilla Blues, ma qui live a Made in Romagna, questi non, non scherziamo qua. Quindi questo è un pezzo che non l'avete ancora...
1: No, questo è uno di quelli che l'ha nel cassetto.
0: E l'ha nel cassetto, sì. Adesso l'abbiamo tirato fuori.
2: Si deve fare ancora grande.
0: Si deve fare grande. Bene, allora...
1: E poi sono fatti veri, come dice...
0: Certo.
1: Questa è storia.
2: Questa è storia.
1: Pensa che a Sant'Alberto, a metà degli anni Ottanta, c'era ancora della gente dove la principale fonte di sostentamento era la pesca di frodo delle nguglie.
2: Beh, la mia famiglia... Tanto ormai sarà andato tutto in prescrizione.
3: Esatto.
2: Cioè, mi babbe pure... Ma am sera za maridea, lo... Per passione, ma no, perché l'andeva ancora a mettere zoi cugol o i tre meaci in claval con mi sei, quindi qui è che comunque we are must proprio e cugol e i tre meaci in te cuore, perché in te scendo, là in te scendo.
0: Allora, traduciamo per quelli che non sono proprio romani.
2: Il cogollo e il tramaglio sono due tipi di reti per... Adesso i raffinati, la rete da imbrocco...
1: È un peccato che sia solo radiofonico questo podcast, altrimenti potevamo mettere le immagini, no?
2: Esatto.
0: Beh,
2: però,
0: siamo veramente alla fine. Allora, il prossimo brano è l'ultima cover... È l'ultima cover che ci serve per chiudere la puntata, che è splendida ed è un classico, no? La vostra versione di
2: Romagna mia.
0: Che
2: miseria, quella.
0: Ce l'abbiamo qua, adesso la mettiamo su, poi facciamo i saluti.
1: Va bene.
0: Va bene.
2: Dopo te la racconta lui quella.

0: 6 su Radio Tab.
1: Machine brain.

0: la musica indipendente, ora musica weekend, perché il sabato e la domenica ora musica va in onda nel formato weekend, facendovi riascoltare le novità della settimana e i brani più trasmessi della settimana. Tutto è pronto per partire e allora avanti il classico.
1: Ora musica story
0: 1961.

I Beach Boys di Bob Rain, oggi ad aprire Ora Musica, il nostro classico che anticipa quella che è la novità al primo ascolto. Novità che non è tanto una novità, nel senso che è un brano che già conosciamo in una nuova versione. Le persone inutili di Paolo Vallesi, nuova versione con il featuring di Enrico Ruggeri.

0: intervista.
1: Oggi alla musica c'è Anita Brightfly, c'è un nuovo singolo che si chiama Superstar e allora l'occasione ghiotta per tornare a chiacchierare con lei. Bentornata a Ora Musica, come ci racconti Superstar?
2: E come te lo racconto, lì dietro le quinte è molto noioso, le cose che nascono, per quanto mi riguarda... Io ho questa dote naturale che mi vengono i motivi così in mente, non so come arrivano questi motivi, io non suono strumenti, quindi, e poi li abbino magari anche motivi vecchi, cioè mi viene uno nuovo e lo abbino a uno di fatto 2 anni prima, mi viene in mente quello di 2 anni prima.
1: Ma cosa ti viene in mente? La musica,
2: la linea melodica.
1: Poi, e come fai per non dimenticarla?
2: La registro tutto sul cellulare.
1: Ok.
2: Cioè il cellulare pieno di file audio, 500, i musicali non se ne farò mai. E tanti, infatti non mi ritrovo, una giungla di motivi, ogni tanto faccio recap e poi dopo scrivo il testo, ma io sono, è iniziato che io sono stata tipo, dicevo, ma io sono costretta a scrivere il testo per la musica, perché la musica va corredata dal testo, quindi era come un, non è che, di solito la gente scrive perché ha delle cose, cioè dice voglio scrivere magari sì, perché ha delle cose da dire, vuole raccontare, io non lo so gli altri, io che io ho da raccontare, ma non è quello, per me la musica è la cosa prima, la prima cosa, che non suonando uno strumento che suona, no, si accompagna e magari gli nascono le parole suonando.
1: E poi quelle le appoggi sulla musica che hai creato.
2: Cioè suona e crea il testo, invece io dopo devo fare un lavoro, mi metto a tavolino e su quella musica io creo il testo, quindi sul mio motivo che ho creato creo il testo. E così, insomma, e poi creo il testo, devo dire, i testi mi stanno venendo molto bene.
1: Qui si respira l'estate.
2: È un brano estivo, sì, perché la musica mi ispirava a questo e poi ci voleva il brano estivo, quindi sto lavorando a un grande progetto che uscirà in autunno, non dico niente, ho spoilerato un pochino, va bene. Quindi questo è uno dei brani che comporranno un album e questo è il primo brano che esce come singolo ed è il brano estivo dell'album, per, diciamolo, dai, si può dire.
1: E noi adesso andiamo ad ascoltare questo nuovo prodotto, ci hai già anticipato che c'è tanta roba che deve arrivare, perciò l'appuntamento
2: sì,
1: sarà alla prossima, ma ricordiamo
2: prossima, certo,
1: come ti trovano i nostri ascoltatori in rete.
2: In rete andate sul mio canale YouTube Anita Brightfly 1660, mi cercate comunque Anita Brightfly, trovate il mio sito, trovate il canale YouTube sulle principali piattaforme,

0: e su Instagram mi trovate
1: Anita Bryfly, oggi qui a Ora Musica. Anita Bryfly 19, ecco.
0: 19.
1: Superstar, andiamo ad ascoltare Superstar. Grazie,
0: dai,
1: Anita.
0: Andiamo. Grazie a te, Riccardo. Posso restare a sentire anch'io?
1: Stai qui che te lo ascoltiamo insieme.
0: Va bene.
2: È passata un'infinità, io vivevo laggiù in città.

0: Anita Brightfly, questo era Superstar, il nuovo singolo ce lo ha raccontato qui nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Radiotalpa.it.
2: Ora Musica, le novità del giorno.
3: Una sigaretta, un bicchiere al volo, due parole per non star da solo. Una vita è storta ma senza scuse, questa città ti frega e poi ti accusa. Ti ricordi una sera al cianicolo, una bionda, un sogno piccolo, dicevi il cuore mio non si regala.

parlava poco, ma diceva tutto. La sua battuta ti ammazzava al volo. Sapeva bene che l'illusione dura il tempo di una stagione.

0: Califfo è una poesia di quelle vere, senza ipocrisia. Una carezza a Roma, se ci si crede, a chi si butta pure senza una rete.
1: Giorgio Ciabattoni. Si chiama Il mio maestro, il singolo che ha pubblicato e che ha dedicato a Franco Califano, nato anche dal legame con Franco Califano, conosciuto a San Benedetto del Tronto, che è il paese di Giorgio Ciabattoni, artista internazionale ma profondamente legato alla sua città natale, e adesso è uscito questo suo progetto, appunto, Il mio maestro. Stai ascoltando Ora Musica, la musica indipendente in radio tutti i giorni a quest'ora, con artisti emergenti, a volte già collaudati come Giorgio Ciabattoni. Adesso invece spazio a Silvia Ramondino. Il suo singolo si chiama Ladra.
2: Fiato non ho per ridere un po'. Sento un boato che chiude la pancia, è piena la stanza. Dimmi la perché, strano lo so. Pensare che tu hai rubato le chiavi del cuore, hai distrutto ogni parte.

c'è anche la voce del bimbo che urla alla fine di questo brano, eh? Si chiama Ladra, la canzone di Silvia Ramondino, anche questa settimana qui a Ora Musica tra le nostre promozioni. Spazio anche a Einar, il suo singolo è Sì, ma tu.

0: fragili come pezzi di vetro che restano appesi lì a metà. In ogni mio gesto ci sei tu.
1: Sì, ma tu. Questo è il nuovo singolo di A&R. Lui ha iniziato il suo percorso nel 2017 con X Factor, dove è arrivato fino ai bootcamp. Poi nel 2018 è entrato nella scuola di Amici e si è classificato terzo. Nel 2019 ha vinto Sanremo Giovani e passo dopo passo continua il suo percorso. Questo è appunto l'ultimo singolo. Ora musica anche Radio Suof.
2: A volte capita di ascoltarsi piangere per i fallimenti di una vita che non è come volevi tu. Capita di non accettare che il pensiero a volte scalpita tutto questo mentre fuori nevi.

0: volte capita di scrutare il cielo e tutte quante le sue nuvole, guardarle fino a che coprano il sole. Capita di trovarsi alla finestra e con la bocca aperta dire: guarda, fuori nevica.
1: Fuori nevica, questo è il singolo di Radio Suof, molto carino anche il video dove si vede una Bari innevata, cercatelo, Radio Suof. Tra l'altro tra gli ospiti di questa settimana qui nello spazio interviste di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
2: Sei all'ascolto di Radio Talpa.

I New You con il loro nuovo singolo, brano contro la guerra, che si rifà ad un articolo della nostra Costituzione dove si dice che l'Italia ripudia la guerra. Sarebbe bene ricordarlo sempre, eh? Singolo d'esordio dei Due, ecco, novità della scorsa settimana, ora in programmazione. In

Insieme sono Due Echo, Incanto e Nuvole è il titolo del loro singolo. Loro si sono classificati secondi nella sezione canto nuove proposte al Rumore Beam Festival. Spazio anche a Serena Skintu, ennesimo singolo anche per lei, Come scintille il titolo.

0: come scintille è la nuova canzone di Serena Skintu. Beh, insomma, abbiamo già avuto diverse occasioni di conoscere Serena, che è stata anche nostra ospite e sicuramente tornerà nostra ospite per parlarci di questo suo nuovo singolo che appunto si chiama Come Scintille.
1: Stai ascoltando Radio Talpa, web radio e televisione.

Taratata, questa è la nuova canzone dei Jalis che dopo aver fallito l'ennesimo tentativo di tornare a Sanremo ora partecipano a Canzonissima e questo è il loro nuovo singolo. Ora musica, novità al primo ascolto per Mirko.

Mirka Ovega, questo è The Door, novità al primo ascolto a Ora Musica. E andiamo a chiudere la puntata con un brano ad alta rotazione, quello di Matt

0: Never Before, la nuova di Matthew Scavandoli, oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

0: waiting for this moment to arrive.
1: Quando l'amore ti chiama, seguilo, anche attraverso le sue tante vie faticose e ripide. E quando le sue ali ti avvolgono, abbandonati. Non importa se la spada nascosta tra le sue piume può ferirti. Credi in lui. Sebbene la sua voce possa frantumare i sogni e strappare fiori nel giardino della tua anima. Quando l'amore ti chiama, seguilo. Lui sa accarezzare i momenti più teneri, anche quando tremano al sole. Seguilo. Ti accoglierà come il prato che fa crescere l'erba, come il cielo che fa bionde le spighe, come la macina che fa candido il grano. Quando l'amore ti chiama, seguilo. Conoscerai tutti i segreti del tuo cuore. Così come sarai padrone di ogni frammento della vita, non aver mai paura dell'amore. Entra nel suo mondo. Vivi le stagioni del sorriso, come pure quelle del pianto. Scoprirai che non sono amare le sue lacrime. Quando l'amore ti chiama, seguilo e lasciati guidare.
2: Stai ascoltando Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica. In studio Enrico Simoncelli.

Ecco alcune cose che ho imparato nella vita. Che non importa quanto buona sia una persona, ogni tanto ti ferirà. E per questo bisognerà che tu la perdoni. Che ci vogliono anni per costruire la fiducia e solo pochi secondi per distruggerla. Che non dobbiamo cambiare amici se comprendiamo che gli amici cambiano. Che le circostanze e l'ambiente hanno influenza su di noi, ma noi siamo responsabili di noi stessi. Che o sarai tu a controllare i tuoi atti o essi controlleranno te. Ho imparato che gli eroi sono persone che hanno fatto ciò che era necessario fare, affrontandone le conseguenze. Che la pazienza richiede molta pratica. Che ci sono persone che ci amano, ma che semplicemente non sanno come dimostrarlo. Che a volte la persona che tu pensi ti sferrerà il colpo mortale quando cadrai è invece una di quelle poche che ti aiuteranno a rialzarti. Che solo perché qualcuno non ti ama come tu vorresti non significa che non ti ami con tutto se stesso. Che non si deve mai dire a un bambino che i sogni sono sciocchezze. Sarebbe una tragedia se lo credesse. Che non sempre è sufficiente essere perdonati da qualcuno. Nella maggior parte dei casi sei tu a dover perdonare te stesso. Che non importa in quanti pezzi il tuo cuore si è spezzato, il mondo non si ferma aspettando che tu lo ripari. Forse Dio vuole che incontriamo un po' di gente sbagliata prima di incontrare quella giusta. Così, quando finalmente la incontriamo, sapremo come essere riconoscenti per quel regalo. Quando la porta della felicità si chiude, un'altra si apre. Ma tante volte guardiamo così a lungo quella chiusa che non vediamo quella che è stata aperta per noi. La miglior specie d'amico è quel tipo con cui puoi stare seduto in un portico e camminarci insieme senza dire una parola. E quando vai via, ti senti come se fosse stata la miglior conversazione mai avuta. È vero che non conosciamo ciò che abbiamo prima di perderlo, ma è anche vero che non sappiamo ciò che ci è mancato prima che arrivi. Ci vuole solo un minuto per offendere qualcuno, un'ora per piacergli e un giorno per amarlo. Ma ci vuole una vita per dimenticarlo. Non cercare le apparenze, possono ingannare. Non cercare la salute, anche quella può affievolirsi. Cerca qualcuno che ti faccia sorridere, perché ci vuole solo un sorriso per far sembrare brillante una giornataccia. Trova quello che fa sorridere il tuo cuore. Ci sono momenti nella vita in cui qualcuno ti manca così tanto che vorresti proprio tirarlo fuori dai tuoi sogni per abbracciarlo davvero. Sogna ciò che ti fa. Va dove vuoi, sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Puoi avere abbastanza felicità da renderti dolce, difficoltà a sufficienza da renderti forte, dolore abbastanza da renderti umano, speranza sufficiente a renderti felice. Mettiti sempre nei panni degli altri. Se ti senti stretto, probabilmente anche loro si sentono così. Le più felici delle persone non necessariamente hanno il meglio di ogni cosa. Soltanto traggono il meglio da ogni cosa che capita sul loro cammino. L'amore comincia con un sorriso, cresce con un bacio e finisce con un tè. Il miglior futuro è basato sul passato dimenticato. Non puoi avere bene nella vita prima di lasciare andare i tuoi fallimenti passati e i tuoi dolori. Quando sei nato, stavi piangendo

intorno a te sorridevano. Vivi la tua vita in modo che quando morirai, tu sia l'unico a sorridere. E ognuno intorno a te piange.

0: radiotalpa.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: Dovresti vederti quando non hai voglia di dire, quando sei stanca di aspettare, quando sembra mancarti la forza per reagire, quando vorresti fuggire. Dovresti vederti nei tuoi giorni spenti, in quei giorni troppo uguali. Dovresti vederti quando la tristezza grida e i sogni dormono, quando la tua bellezza resta dentro e una lacrima ti bagna il viso. Dovresti vederti e dovresti amarti, perché poi ti rialzi e cammini, guardi avanti e corri di nuovo, ti fermi, chiudi gli occhi e sogni ancora. Dovresti guardarti come un'opera d'arte, perché sei tutto in un secondo, perché nei tuoi occhi, in un istante, risplende tutto il mondo.

E così vorresti fare lo scrittore. Se non ti esplode dentro, a dispetto di tutto, non farlo. A meno che non ti venga dritto dal cuore, dalla mente, dalla bocca, dalle viscere, non farlo. Se devi startene seduto per ore a fissare lo schermo del computer o curvo sulla macchina da scrivere alla ricerca delle parole, non farlo. Se lo fai per soldi o per fama, non farlo. Se lo fai perché vuoi delle donne nel letto, non farlo. Se devi startene lì a scrivere e riscrivere, non farlo. Se è già una fatica il solo pensiero di farlo, non farlo. Se stai cercando di scrivere come qualcun altro, lascia perdere. Se devi aspettare che ti esca come un ruggito, allora aspetta pazientemente. Se non ti esce mai come un ruggito, fai qualcos'altro. Se prima devi leggerlo a tua moglie o alla tua ragazza o al tuo ragazzo o ai tuoi genitori o comunque a qualcuno, non sei pronto. Non essere come tanti scrittori. Non essere come tutte quelle migliaia di persone che si definiscono scrittori. Non essere monotono e noioso e pretenzioso. Non farti consumare dall'autocompiacimento. Le biblioteche del mondo hanno sbadigliato fino ad addormentarsi per tipi come te. Non aggiungerti a loro, non farlo. A meno che non ti esca dall'anima come un razzo, a meno che lo star fermo non ti porti alla follia, al suicidio, all'omicidio, non farlo. A meno che il sole dentro di te stia bruciandoti le viscere, non farlo. Quando sarà veramente il momento, e se sei predestinato, si farà da sé e continuerà finché tu morirai o morirai in te. Non c'è altro modo e non c'è mai stato.

Ah, Giulietta cara, conosco il tuo dolore e non sai quanto mi fa soffrire. Giovedì devi sposare il conte Paride. Calma, calma, bambina mia. Intravedo un barlume di speranza, un rimedio estremo per questo estremo male. Se piuttosto che sposare il conte Paride hai il coraggio di uccidere te stessa, allora non avrai nessuna difficoltà ad affrontare qualcosa che assomiglia alla morte, qualcosa che della morte ha solo l'apparenza. Se tu hai il coraggio, io avrei la soluzione. Ascoltami bene adesso. Ora torna a casa. Mostrati allegra e acconsenti alle nozze con Paride. Domani è mercoledì. Domani notte vedi di coricarti sola. Non permettere alla balia di dormire con te. Ecco, prendi questa fiala. Bevi il liquore che contiene. Sentirai subito un umore torbido scorrerti per le vene e piano piano il battito del tuo cuore cesserà. Nessun colore, nessun respiro testimonieranno che sei viva. Le rose delle guance e delle labbra appassiranno, grigie come la cenere. Le finestre dei tuoi occhi si chiuderanno opache come quando la morte spegne il raggio della vita e sembrerai un cadavere. In questo stato di morte apparente resterai per 42 ore, poi ti risveglierai come da un profondo e riposante sonno. Così quando al mattino lo sposo verrà a svegliarti nel tuo letto, ti troverà morta. Allora, come vuole l'usanza, nei tuoi abiti più belli e in una bara scoperta sarai portata nell'antico mausoleo dove giacciono i morti della tua famiglia. Nel frattempo Romeo sarà informato dei nostri piani da una lettera e correrà subito qui. Io e lui insieme assisteremo al tuo risveglio e quella notte stessa Romeo ti condurrà a Mantova con sé. A meno che qualche paura da donnetta non ti tolgano il coraggio al momento di agire. Ecco, prendi la fiala, sii forte e risoluta nella tua decisione. Io manderò subito un frate a Mantova con una mia lettera per il tuo signore. Buona fortuna!

0: La fretta. Se sta fa sera e un'altra giornata di lavoro se n'è annata. C'ho l'ossa tutte rotte, la capoccia frastornata. Cammino senza prescia, tanto che devo fa. Si torno presto a casa, mi tocca pure sfacchinà. Sul viale del tramonto mi fa l'occhietto il sole, e dopo una giornata dai resti a chi li vuole, l'osservo imbambolato come fosse una visione. Mi fermo lì a guardarlo, ma chi l'avrà inventato? È bello forte, non l'avevo mai notato. Sempre a combatte, sempre appresso a tutti i guai. Splende, splende, ma non mo godo mai. È roba che con quell'aria bonacciona e rassicurante riuscirebbe a far sentire amico ogni viandante. Sta palla arancione m'ha messo puro arsura, ma oh, non son mica una monaca de clausura. E allora, oh, sai che nova c'è? Io non c'ho più fretta e mi butto derenta di meandri de una fraschetta. Con le zampe sotto al tavolino e in compagnia d'un bel fiasco de vino mi guardo intorno soddisfatto. Finalmente ho smesso de sbrigarmi come un matto. E mentre il cannellino m'arriva al gargarozzo, rido con amico e ordino n'antro litrozzo. La vista mi s'annebbia, ma non la mia coscienza, che si mette a riflette sull'umana esistenza. A che serve? Sta sempre a cuore per tutte le ragioni, si so quasi sempre rotto. Dure dei coglioni.
1: One, two, three.
2: Stai ascoltando Radio Talpa.
3: What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
4: Well, you know you. And you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got. You want the best.
5: Radio Talpa, only the best.

Chi rinuncia ai sogni è destinato a morire. Jim Morrison. Radio Talpa non è un sogno, ma una bella realtà. E con lei puoi sognare.

0: Tanta emozione a radiotalpa.it.
1: In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

È del 1964 il brano Letti Ama di Fausto Leali, soprannominato il Negro Bianco per la sua voce molto particolare. Il brano è tratto dal suo omonimo lavoro d'esordio e della cover di She Loves You dei Beatles.

0: erano i Fab Four con uno dei primi successi, datato 1963, She Loves You. Questo brano dei Beatles ha stabilito diversi primati nel Regno Unito e negli Stati Uniti, essendo una delle 5 canzoni del gruppo a raggiungere la top 5 contemporaneamente in quell'anno.
1: E proseguiamo con la voce, la splendida voce di Ferrella Mannoia.

Il culo del mondo, uno dei brani di punta del nono lavoro di Frela Mannoia, Gente Comune, pubblicato nel 1994. È la cover di una canzone di Gaetano Veloso, O Cu do Mundo.

Caetano Veloso, notissimo cantautore brasiliano, con Oku do Mundo, musicista sempre impegnato nella solidarietà e nel sostegno ad iniziative culturali e sociali. Proseguiamo con Cristina D'Avina.

Un classico per Cristina D'Avena, Alleluia. Il brano è compreso nel suo lavoro del 2014, Magia di Natale, ed è la versione del ben più celebre brano di Leonard Cohen, ed è uscito nel 1984 come singolo, che ebbe inizialmente scarso successo.

il grande Leonard Cohen con uno dei suoi brani più famosi, Alleluia. Il cantautore e compositore canadese è considerato uno dei più celebri ed influenti musicisti della sua epoca. Alleluia è del 1994. Numerose le cover per questo brano, da John Cale a Rufus Wainwright, da Susan Boyle a Bono, ma la versione di Jeff Buckley, senz'altro la più famosa. Proseguiamo con Loredana Bertè.

Loredana Bertè col brano Infinito, dal suo undicesimo lavoro Carioca del 1985. La composizione del testo è stata affidata ad Enrico Ruggeri, la versione originale del musicista brasiliano João.

Javan Gaetano Viana, noto come Javan, è un famoso compositore e chitarrista brasiliano. Inizia la sua attività artistica nel 1973 ed è tuttora in attività. Dal 1976 ad oggi ha inciso 30 album, fra live, raccolta e in studio. Questa è RadioTalpa.it.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Vittorio Inzaino è stato un cantante sardo, attivo dai primi anni 60 fino all'87. Ha pubblicato 8 album. Trionfa nel 1964 all'ottava edizione del Festival di Castrocaro, con brano Adesso No, applaudito da artisti quali Domenico Modugno, Milva, Ornella Vanoni, Giorgio Gaber, Fred Bongusto, Little Tony e Nilla Pizzi. Nel 1965 presenta al Cantagiro questa Ti vedo dopo messa, cover di Big Man in Town di Frankie Valli, membro dei Four Seasons.

Big Man in Town uscì nel 1964 su etichetta Philips. La rivista Billboard definì il brano come una buona canzone per adolescenti con una grande musica. È stata inserita anche nel famoso musical Jersey Boys. I Four Seasons sono stati una delle band col maggior numero di dischi venduti, superando nel mondo i 100 milioni. E continuiamo con i Mattia Bazar.

La Scuola dei Serpenti, brano del 1995 del complesso Mattia Bazar, è compreso nel 14° album del gruppo Radio Mattia, su etichetta Polydor. Il disco ripropone in versione completamente riarrangiata con i successi del gruppo come Vacanze Romane, Stasera che Sera, Ti Sento, C'è tutto un mondo intorno ed altri meno noti del repertorio precedente. La traccia è la cover di un brano di John Farnham.

You Are the Voice del cantautore australiano John Farnham, canzone pubblicata nel settembre del 1986. Il cantante è in attività dal 1964 ed ha inciso una ventina di album. Il brano è stato nominato singolo dell'anno dal ARIA Music Awards ed è stato in cima alle vendite dei singoli per diverse settimane.

famosissimo Non mi innamoro più della coppia Dorelli Spack. Il testo racconta il perché, innamorandosi, sia una storia nella quale non esiste quasi mai lieto fine, nella quale problemi e sofferenze arriveranno inesorabili. A suo tempo fu un grande successo. Ora la versione originale da Dionne Warwick, I'll Never Fall in Love Again. Wow.

un grande brano scritto da Burt Bacharach con testo di Hal David per il musical del 1968 Promise Promise. Dionne Warwick la incise l'anno seguente con un grande riscontro commerciale. Altre cover sono di Ella Fitzgerald, Emmylou Harris, Bing Crosby e più recentemente Elvis Costello. E continuiamo con i Planetari.

I Planetari sono stati un complesso particolarmente attivo negli anni 60. Il brano Non ti drogare è una bella ballata rock che parla dei pericoli della droga, con un messaggio chiaro sui pericoli e sulle conseguenze negative. Il brano è il lato B del 45 giri Il bicchiere di vetro, pubblicato nel 1967, unico pubblicato dalla misteriosa band pistoiese. Alberto Beltrami, l'autore del brano, partecipò al Festival di Sanremo nel 1980. Ora la versione originale da James Brown.

un super classico per James Brown, Papa's Got a Brand New Bag. La super hit uscì nel 1965 e fu la prima che conquistò la top 10 del Billboard Hot 100 e fece vincere al cantante il suo primo Grammy Award. James Brown, che ci ha lasciato nel 2006, iniziò la sua carriera nel 1953. La sua gigantesca discografia comprende una sessantina di lavori.

0: Abbiamo appena ascoltato Vogue di Madonna.
1: Madonna.
0: Madonna, mamma mia.
1: Che donna.
0: Che donna, Madonna. Noi siamo le BFF con Eva Evil e Lucy Lucille e Enrico Enril.
1: Harry Enril.
0: Harry Enril. Enrico
1: Enril. E andiamo in onda ogni venerdì alle 19 su www.radiotalpa.it, ma sempre su Radio Talpa in replica la domenica alle 15, dove andiamo a ripescare le puntate che vi sono piaciute più, di più nel passato. In più andiamo anche sia in streaming che su Etere, su gli FM famosi di Radio Icaro il venerdì alle 23 o anche il 92 ovviamente MHz o la domenica alle 21. Però potete ascoltarci anche lì in streaming su Icaro Play.
0: Perfetto, bravissima. Cosa dire di Vogue di Madonna? Allora, è un inno alla libertà d'espressione, all'evasione e all'autocelebrazione, che porta al... io le mie parole, il voguing, come si pronuncia?
1: Voguing.
0: Voguing, uno stile di danza queer nato nella comunità LGBTQ+, di New York, nel mainstream. La canzone invita a dimenticare i problemi, sentirsi star e mettersi in posa, strike pose, l'ho detta bene almeno questa?
1: Strike pose.
0: Strike pose, imitando la raffinatezza delle modelle. Madonna ha reso popolare questa danza, caratterizzata da pose plastiche, gesti angolari e fluidi ispirati alle copertine della rivista Vogue. Il brano celebra la capacità di trasformare ogni gesto in arte e di esprimere la propria identità con sicurezza, indipendentemente dalle norme sociali.
1: Ma non faceva parte anche della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 1, mi pare?
0: Te non me la fare troppo complicata. Adesso troppo c'è complicata. Il Diavolo Veste Prada 2.
1: Esatto, l'unico che conosco.
0: Può essere, dai, può essere.
1: L'unico che conosco è Il Diavolo Veste Prada 1, l'ho lanciato così, mi sono fatta un lancio. Sai quando uno alza la palla e poi fa schizzata?
0: No, ma può essere che hai ragione.
1: No, comunque. Sai perché dico l'unico che conosco? Mm. Perché la prossima canzone si chiama L'unico che conosco, The Only One I Know, e loro sono i Charlatans. Ah. Mi faccio un assist adesso, tac, me la alzo, me le canto, me le suono.
0: Mitica.
1: È un brano di questa band musicale rock di Charlatans, pubblicato nel 90, perché stiamo affrontando l'anno 90, e fu il primo singolo della band a entrare nella top 20 nella classifica britannica dei singoli, dove si piazzò nono. La canzone contiene versi del brano Everybody's Been Burned, pubblicato dai Byrds del 67, mentre la melodia contiene una partitura di organo ripresa dalla versione che i Deep Purple fecero del brano Hush, quindi è piena di citazioni. E allora noi ascoltiamo i Charlatans con The Only One I Know. Siamo nel 90.

0: Abbiamo ascoltato I've Been Thinking About You dei London Beat, una canzone eccola lei, è partita. È una canzone pop dance che celebra la realizzazione di amare qualcuno più di un semplice amico. Quindi cosa significa? Il protagonista si rende conto che l'amicizia si è trasformata in qualcosa di più profondo. Quindi questa frase ricorrente, I have been thinking about you, ho pensato a te, evidenzia quanto la persona amata occupi i pensieri del cantante, specialmente quando è lontana. La canzone ha un tono positivo e ballabile, suggerendo un desiderio di riunirsi e non nascondere più i propri sentimenti.
1: Bello, io ti rispondo con la canzone più bella che ho tra nella selezione del 90. È una canzone difficile da gestire, Hard to Handle, dei Black Crowes. Loro, è una canzone in realtà che è stata scritta nel 68 da Otis Redding. Vi ricordate Sitting on a Dock on a Bay, Sitting on... vabbè.
0: Ah certo,
1: originariamente registrata da Redding, fu pubblicata nel 68 come lato B di Amen, dopo l'improvvisa morte del cantante nel 67. E appare anche nell'album del 68 dei Mortal Otis Redding. La versione di Redding raggiunse il numero 38esimo nella classifica R&B, pensate, di Billboard. Invece la rock band americana dei Black Crowes l'ha utilizzata.

ha realizzato questa cover pensando e facendola uscire come nel 1990 di Shake Your Money Maker, raggiungendo la posizione 26 nella classifica Billboard Hot 100 con la loro versione. Ma per me è un pezzo che è veramente bello, l'hanno usata in tantissime colonne sonore e uno adesso che dice: "Ma è proprio quella di... Ecco chi erano, sono i Black Crowes". E allora Black Crowes con Hard to Handle.

0: So Hard dei Pet Shop Boys. Allora, questa canzone cosa fa? Descrive la difficoltà di mantenere la fiducia e la fedeltà all'interno di una relazione. Qua è sempre un disastro, evidenziando il contrasto tra l'amore e le reciproche infedeltà dei partner. Il brano, tratto dall'album Behavior. Porca miseria. Esplora cinicamente la complessità dei rapporti, raccontando come sia faticoso gestire una doppia vita amorosa. Infatti, so hard, una fatica.
1: Io ti rispondo a questo punto che un uomo si può anche scatolare, man in the box. Ti piacerebbe scatolarlo, fai un bel pacchetto Amazon e lo spedisci a qualcuno senza destinatario. E loro sono gli Alice in Chain, una canzone di questa band che è stata pubblicata come singolo nel gennaio del 91, però era uscita nell'album del 90 che si chiama Facelift. Ha raggiunto la posizione numero 18 nella classifica mainstream rock di Billboard, è stata nominata per un Grammy Award come miglior performance hard rock addirittura 2 anni dopo, nel 92, inclusa nella compilation Nothing Safe Best of the Box, eccetera eccetera. Non vi leggo tutte le compilation perché se non finisco. Brava. Più, ed è stata la seconda canzone più trasmessa dalle radio rock mainstream del decennio tra il 2010 e il 2019, quindi proprio riproposta come la peperonata anni e anni dopo. E quindi adesso ascoltiamo gli Alice in Chains con Man in the Box.

0: E noi invece abbiamo appena ascoltato You Gotta Love Someone di Elton John. Comunque ho deciso, Iva, la prossima volta ti mando le canzoni e te mi mandi il vocale come devo pronunciarle, perché qua è un disastro.
1: Guarda che c'è Google pronuncia, eh? Tu metti il nome lì, te metti la pronuncia, il nome lì e la pronuncia. Ma se tu ascolti quei ragazzi che prima di te facevano radio con me, mi infamavano per tutte le pronunce, te pensa.
0: Pensa come pronuncio male io.
1: Pensa come so quanto so avanti. Vabbè. Comunque le BFF sono sempre numero uno. Noi non siamo perfette, non diamo neanche le informazioni perfette, non diciamo le cose perfette, diciamo le cose che ci interessa dire su queste band che troviamo. Potrebbero essere anche informazioni sbagliate, pronunce sbagliate.
0: Pronunce errate.
1: Però ci sono i nostri fans che dicono: ma quando è che esce una nuova puntata? E questo noi ci rende felici. Brava. Speriamo che voi siate tra questi.
0: Ma che brava, mi costa a piangere. E invece mi tocca raccontare un po' di questa canzone di Elton John, che è un inno all'essenzialità dell'amore come forza motrice della vita. Vedi, anche la nostra amicizia è una forza motrice della vita.
1: Alla grande, noi ogni giorno ci mandiamo messaggi di buon umore.
0: Del buongiorno, dal bagno. E questa canzone sostiene che per affrontare le sfide, superare gli ostacoli, dare senso all'esistenza, è indispensabile amare e condividere le esperienze con qualcuno, che non vuol dire con un marito, con un moroso, no. Quindi amicizia, fratellanza, amiamoci, quindi devi amare qualcuno, punto. Qualsiasi cosa, animale, no? Persona,
1: una pianta, amico,
0: qualsiasi cosa. Quindi niente, tutto qua, amiamoci.
1: Amiamoci, no, volevo dire che le tue, quelle che citavi, sono le riunioni di gabinetto, come fanno in Parlamento, niente di peggio, niente
0: di meglio.
1: Sì, ma
0: noi facciamo delle scelte migliori, di quelle delle loro.
1: Facciamo delle scelte epiche, ed epiche il prossimo pezzo che invece vi voglio proporre io. Volevo fare la statrice da grande. Hop, le alzo e le schiaccio. Le BFF continuano con altre pochissime canzoni, siamo quasi alla conclusione della puntata dedicata al 90, però Faith No More, una band che è veramente straordinaria, questo pezzo è quello che ha un tiro bestiale, forse la canzone che ha più tiro nella mia selezione del 90, è un singolo di questa band musicale statunitense, il secondo estratto da The Real Thing del 90, e ha reso, è il brano che ha reso famosa la band, raggiungendo la nona posizione nella Billboard Hot 100 e diventando la loro unica hit nella top 10 degli Stati Uniti. Ha ottenuto il primo posto in classifica in Australia e il video è caratterizzato da immagini surreali combinate con filmati della band che si esibisce sotto una tempesta di pioggia artificiale in un teatro di posa. Anche il video infatti è stratosferico, ma veramente questa canzone vi farà ballare, anche se la state ascoltando che in orari serali, vi farà ballare e smuovere e cadere dalla sedia. Quindi Faith No More con Epic.

0: Vi ho appena fatto sentire I Promise Myself di quel figo di Nick Cayman, perché chi è che non si ricorda la pubblicità dei jeans Levi's? Dai, su, l'ho scelto solo per quello.
1: Non puoi fare nomi delle marche perché tanto non ce le regalano, a meno che sentendo questo annuncio radiofonico
0: comunque,
1: magari
0: allora,
1: decidano di regalarci dei prossimi
0: ci
1: jeans.
0: Ci ricordavamo il pacco dei jeans Levi's di Nick Cayman, perché sta canzone non è che ce la ricordiamo tanto, comunque. Tanto tonna così. È una ballata pop sulla dedizione e la speranza in cui il protagonista promette a se stesso di aspettare la persona amata e di pregare per lei, nonostante le incertezze del sentimento e le opinioni altrui. Il testo esprime la necessità di non arrendersi all'amore. Mi raccomando, capito? Non arrendetevi all'amore, mai.
1: Non arrendiamoci, combattiamo e saliamo sull'auto. The Waybogon, loro sono i Dinosaur Junior, una band degli anni 90 che io adoravo, con leader Jay Mashes. Sono andata anche a sentire al Velvet, una band indie rock, perché diciamo che adesso entriamo negli anni 90 e il pop, puramente pop, inizia un po' a perdere i colpi. Quindi le canzoni, quelle famose che ascoltavamo negli anni 80, quelle più ballate, quelle che sentite ancora nelle radio, iniziano un po' a scemare e entra il pop, diciamo, magari anche un po' più qualità, però che è stato apprezzato meno negli anni. A me non piaceva più di tanto il pop e quindi ho iniziato ad ascoltare altre cose, tra cui questa band meravigliosa. E l'album venne pubblicato, il singolo venne pubblicato negli Stati Uniti nel 90 come singolo. Nel 91 entra nell'album Green Mind, che è uno tra i più belli appunto di questa band. E ci sono citazioni di David Bowie, e Jay Mashes è veramente un grande, un one man band. Lui può suonare di tutto e anche tutti insieme, fa un concerto anche come solista suonando tutti gli strumenti. E quindi noi adesso ci ascoltiamo The Dinosaur Junior con The Waygon.

0: Abbiamo appena ascoltato Il Diablo dei Litfiba, un inno rock ironico e provocatorio che satirizza le accuse di satanismo mosse contro la musica rock. Mi veniva in inglese, denunciando l'ipocrisia sociale e religiosa dell'epoca. Il testo, cantato dal mitico Piero Pelù, ribalta i luoghi comuni, usando l'immagine del diavolo come simbolo di ribellione, tentazione e libertà individuale. Il protagonista si definisce il ribelle della famiglia, vivendo una vita fatta di sfide e rifiutando le convenzioni. Il paradiso visto come un'astuta bugia. Hai preso paura?
1: Ho preso paura. Il paradiso è un'astuta bugia.
0: E quindi niente, Eva, ci vuoi ricordare gli orari dopo Il Diablo che mi devo
1: riprendere? Assolutamente, riprenditi perché sei tutta indiavolata. Indiavolata è vestita non vestita di Prada, quindi questa cosa è... No, non funziona. Va bene, allora vi ricordo che avete appena ascoltato una puntata delle BFF, Lucy, Lucille, Eva e Will, Henry alla regia. Melil, detta Bona Tyler, oggi non è con noi, però ci sostiene, ci lancia qualche parola in tedesco ogni tanto, che non sappiamo se sono parolacce o parole normali. Vi ricordo che andiamo in onda ogni venerdì alle 19 su www.radiotalpa.it o la domenica alle 15 sempre su www.radiotalpa.it. Su Radio Icaro invece andiamo in onda alle 23 del venerdì www.icaroplay.it o sui 92 MHz. Stessa cosa la domenica alle 21, non mi fate ridire, www.icaroplay.it o 92 MHz, con quell'orario quello. L'ultimo pezzo, anche io sono in Italia e vado su Elio le storie tese.
0: Wow.
1: Born to be Abramo, la canzone con cui concludiamo. Vi cito una frase di Rocco Tanica. Allora ragazzi, ricordo che per la castagnata in Val Filsetta le iscrizioni si portano a Don Egidio giù in parrocchia. Ricordo ai soliti furbini che niente messa, niente castagnata, e vorrei essere stato chiaro. Si tratta di una rarità discografica, in quanto fu ritirato dal mercato a pochi giorni dalla pubblicazione. E allora noi vi salutiamo con Born to be Abramo, Elio le storie tese e tutti noi. Ciao!
0: Ciao!

Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

Aprile 2014, Sassari. Dal cuore della Sardegna nasce una voce che sa guardare lontano. I Double Dose, un gruppo che fonde il calore del country, del folk e del blues americano con la lingua, le melodie e la memoria della propria isola. Oggi li portiamo qui sul palco sonoro di Radio Talpa per un viaggio che profumerà di legno, polvere di strada e storie antiche riscritte in chiave nuova. Con Aldo Gallizzi, uno dei fondatori dei Double Dose, parleremo proprio di questa formazione che è stata protagonista recentemente al Festival Folk La Musica nelle Aie di Castel Raniero a Faenza, vincendo il premio Città di Faenza per l'originalità della proposta. Loro sono i Double Dose.

0: E allora, dopo essere entrati nel sound di questo gruppo, iniziamo a parlare di questa formazione proprio con uno dei suoi leader, Aldo Gallizzi, che è uno dei fondatori dei Double Dose. E a lui non possiamo non chiedere com'è stata la tua esperienza al Festival Folk Musica nelle Aie di quest'anno. Sei tutto, ciao, ben arrivato qui su Radio Talpa.
1: Ciao Maurizio, un saluto anche agli ascoltatori di Radio Talpa. Io sono Aldo Gallizzi, sono uno dei due fondatori dei Double Dose. Com'è nata la nostra partecipazione alla musica nelle Aie? Ma devo dire, del tutto casualmente, io un po' smanettando, diciamo, sul web, ho trovato, insomma, qualche informazione riguardo al festival. Mi sono incuriosito e insomma ho visto, insomma, che poteva essere qualcosa di interessante anche in relazione a quello che noi proponiamo come musica. Allora, senza neanche informare gli altri membri del gruppo, ho iscritto la band al contest, al festival. Insomma, poi è arrivata la bella notizia di, insomma, del passaggio del turno, diciamo così. Siamo stati ammessi e per me è stato un grande piacere partecipare al festival e ancora di più portare a casa il premio che ci è stato assegnato per l'originalità, che è veramente un qualcosa che ci ha riempito di orgoglio, perché è andato, insomma, a premiare quello che è stato il nostro lavoro, che tendenzialmente aveva come obiettivo proprio questo, quello di, e ha come obiettivo proprio questo, ovvero quello di cercare di proporre qualcosa così, magari di ancora non ascoltato, o comunque sia, insomma, di originale, per quanto, insomma, possa essere possibile creare qualcosa di originale di questi tempi. In Sardegna la nostra proposta così è stata accolta favorevolmente. In molti si sono incuriositi, anche se poi c'è anche il partito dei tradizionalisti, che magari quelli sono un po', come amo definirli io, talebani, nel senso che preferiscono che la musica sarda sia. La musica popolare mantenga le radici e non ci si discosti, ma noi, insomma, siamo una proposta comunque particolare, anche nel senso che comunque sia di sardo abbiamo alcuni elementi del folklore sardo, in particolare la voce, perché cantiamo in limba, ovvero in dialetto sardo. Poi, per quanto riguarda invece la parte musicale, appunto, le influenze sono diverse. Partiamo dal folk, country folk americano, per toccare, insomma, aggiungere qualche elemento del folk irlandese e anche, appunto, della nostra musica regionale, del folklore sardo.
0: E a questo punto direi che è il momento di ascoltarci un secondo brano dai Double Dose.

0: Veramente piacevole, Aldo, anche questo secondo brano che ci siamo ascoltati. Parlami ora del tuo gruppo, come è nato, la musica che proponete, il messaggio che volete trasmettere.
1: Allora, i Double Doze sono nati nell'ormai lontano 2014 in duo. Io e il cantante Antonio Miscali abbiamo messo in piedi così casualmente, direi, abbastanza casualmente, dettati da necessità. Te la faccio breve, insomma, c'era stato chiesto, noi avevamo un gruppo blues, ci è stato chiesto di suonare in duo. Ci avrebbero dato parecchie serate in estate nella nostra zona ad Alghero. Non avevamo il duo, lo abbiamo messo su così al volo e niente, ci siamo fatti tutta la stagione suonando quasi ogni giorno ad Alghero, dalle nostre parti in Sardegna. Abbiamo iniziato con il blues, con il country. Qualcosa di folk americano, qualche brano rock rivisto in chiave acustica, appunto perché si parlava comunque di un duo acustico, insomma, due voci, due chitarre, quindi anche tendevamo a fare molte cose magari di Bob Dylan, di Springsteen, di Simon & Garfunkel, Crosby, Stills, Nash & Young, insomma. E niente, poi con gli anni siamo diventati in tre. Abbiamo inserito un pianista che suonava anche la fisarmonica, io suonavo la chitarra, il banjo, diversi strumenti perché siamo più o meno tutti pluristrumentisti, però siamo sempre rimasti nell'ambito della musica prettamente d'oltreoceano. Poi a un certo punto, diciamo che

alcune frequentazioni, nostre frequentazioni con l'ambiente della musica etnica sarda, etnica folcloristica sarda, ci hanno spinto a sperimentare. Quindi abbiamo iniziato, grazie anche all'aiuto di un nostro carissimo amico Michele Pioledda, che è un noto scrittore paroliere di Benetutti, un paesino nel centro della Sardegna. Lui ha lavorato con un sacco di artisti importanti, anche cito Ita Zenda per tutti, Andrea Parodi, insomma, ma non solo, tantissimi altri artisti. Lui ci ha dato una mano nella stesura dei primi testi, e da lì abbiamo iniziato a introdurre la lingua sarda, cercando appunto di creare qualcosa di originale, quindi cantando in lingua sarda su brani di folk americano. Poi abbiamo inserito qualcosa di irlandese, qualche temino irlandese. Io ho iniziato a suonare il mandolino, e ho inserito in pianta stabile il mandolino, abbiamo inserito in pianta stabile il mandolino nei nostri set, nei nostri live. Io praticamente ormai con i Double Dose suono esclusivamente il mandolino bluegrass, il mandolino americano. E niente, così insomma ci siamo divertiti, è stato molto stimolante e abbiamo incominciato ad avere insomma un certo gradimento, curiosità, gradimento da parte di diversi organizzatori, giornalisti. E così abbiamo iniziato a proporci dal vivo anche con questo progetto, e negli anni ci siamo tolti diverse soddisfazioni, anche se solo negli ultimi 2 anni siamo riusciti ad andare oltre la Sardegna, perché insomma prima avevamo un pochino di problemi logistici nello spostarci. C'erano le possibilità, nel senso che c'erano le richieste, però non siamo riusciti a spostarci. Abbiamo iniziato nel 2023 con delle serate a Milano, e poi pian piano, insomma, nell'ultimo periodo abbiamo iniziato a uscire anche oltre l'Italia. Abbiamo fatto qualcosa in Belgio e ad Amsterdam, dove dovremo anche tornare a fine anno, e abbiamo iniziato anche così a fare qualche festival, come il Festival Musica nelle Aie, appunto. Appunto siamo tornati con un bel riconoscimento in mano, che è sicuramente un premio per il nostro lavoro, qualcosa che ci stimola anche per proseguire in questa strada, diciamo. Poi dimenticavo di dire che la band adesso è composta da quattro elementi. Ci sono io, Aldo Gallizzi, che suono il mandolino e faccio le seconde voci, suono anche la chitarra ogni tanto. Poi c'è Antonio Miscali che canta e suona la chitarra. Poi c'è Claudio Spanu che suona la fisarmonica e fa i cori. E poi c'è Danilo Mura che suona il contrabbasso oppure l'ukulele basso. Questa è la formazione attuale ed è la formazione che ormai si è stabilizzata, però nel corso degli anni del nostro percorso abbiamo avuto anche due violinisti e un batterista che ci hanno dato una mano per la registrazione di alcuni brani e anche qualche videoclip che infatti potete magari trovare su YouTube, dove appunto ci sono un paio di videoclip dove la band è estesa. Però poi ecco, abbiamo trovato per questioni anche diciamo così organizzative, dal vivo comunque sia il nucleo base di quattro persone, lavoriamo in quattro. Poi chiaramente in studio c'è sempre spazio per così delle ospitate, quindi per delle parti extra di altri strumenti, come appunto può essere il violino o le percussioni, o anche altri strumenti. Abbiamo in mente diverse cose. Dovremo registrare in uno dei prossimi singoli, dovremo registrare anche con un trombettista. Quindi insomma le idee non mancano, il suono dei Double Dose è sempre in evoluzione, diciamo.

0: Ed ora Aldo, terza e ultima domanda, ti chiedo naturalmente i programmi futuri e la vostra rintracciabilità per chi volesse approfondire nella vostra conoscenza, andare più a fondo sulla vostra proposta sonora.
1: Ma programmi futuri, noi siamo sempre in attività, insomma tra impegni vari, però cerchiamo di non fermarci mai. Adesso i primi impegni, i prossimi, più vicini, sono sicuramente una serie di concerti che abbiamo già, qualcuno già in programma, qualche altro in via di definizione, qui in Sardegna, perché insomma in estate tendenzialmente preferiamo comunque rimanere nella nostra isola, perché appunto ci sono molte richieste, quindi suoniamo abbastanza, senza disdegnare eventuali puntate fuori dalla Sardegna qualora dovessero capitare delle situazioni insomma interessanti. Lo facciamo assolutamente molto molto volentieri, siamo sempre disponibili. Quindi niente, tanti concerti, tanta musica live, perché quella live è la dimensione che a noi piace tanto, anche se devo dire alterniamo anche con il tutto con delle ingressi in studio, di registrazione per cercare appunto di fissare, di registrare dei brani. Non abbiamo ancora fatto un album in sardo, abbiamo 3 EP in inglese che però diciamo sono appartengono al passato, e quindi diciamo che noi stiamo ripartendo fondamentalmente da zero, non assolutamente non rinneghiamo le radici, quello che abbiamo fatto in precedenza, anzi è stato utilissimo per sviluppare il progetto sonoro identitario della nostra band. E, tra l'altro, dicevo, mi sono dimenticato di sottolineare Double Dose, si chiama appunto Double Dose il nome perché siamo nati in duo, poi non abbiamo così fatto in tempo a cambiarlo, magari anche a dargli un nome magari meno anglosassone per essere più coerente rispetto a quello che facciamo adesso, però ormai siamo Double Dose e niente, rimaniamo così. Dicevo, per quanto riguarda le registrazioni, adesso abbiamo anche in programma la registrazione di un nuovo singolo che tra l'altro abbiamo già proposto in anteprima proprio in quest'ultimo mese, sia nella tournée europea e sia a Musica nelle Aie, al Festival Musica nelle Aie, però è ancora un inedito e dovremo entrare in studio a breve per poi proporlo in uscita come singolo. E poi chissà che magari a fine anno non si riesca a far uscire l'album, fondamentalmente i brani ci sarebbero anche già, ma è una scelta insomma che ci riserviamo di fare in futuro. Per il momento insomma questi sono i programmi, tanti tanti concerti, anzi siamo, ripeto, assolutamente disponibili per eventuali chiamate, potete insomma contattarci, non abbiamo un sito internet, abbiamo la nostra pagina Facebook ufficiale, abbiamo la pagina Instagram ufficiale Double Dose, abbiamo la pagina, un canale YouTube, insomma siamo abbastanza presenti sui social, poi abbiamo chiaramente numeri di telefono, email e quant'altro. Niente, siamo a disposizione, diciamo così, qualora qualcuno volesse invitarci per farvi ascoltare insomma quella che è la nostra proposta musicale.
0: Grazie, grazie davvero Aldo per essere stato quest'oggi con noi, per averci raccontato la storia di questa band, che chissà se avremo ancora la possibilità di poter riascoltare dal vivo, come è successo al Festival nelle Aie a Castel Raniero, ed è stato davvero un bellissimo momento.

E allora avete ascoltato la storia dei Double Dose dalla viva voce di Aldo Gallizzi, che ringraziamo per la sua partecipazione in questo speciale che naturalmente l'ha reso più vivo, più caldo. Una band che arriva da Sassari con il loro country in lingua sarda, con il cuore dunque oltre oceano. C'è una musica, la loro, che sa raccontare luoghi senza bisogno di spiegazioni. La musica dei Double Dose è così. Fondata nella primavera del 2014, la band ha costruito un linguaggio che unisce il country, il folk, il blues americano alle melodie e ai testi della tradizione sarda, trasformando canti antichi in canzoni nuove e restituendo alla lingua locale una veste sonora inaspettata e potente. Proprio qui sta la loro originalità. Quello che colpisce è la naturalezza con cui questi musicisti fanno dialogare mondi diversi. Le sonorità tipiche del country, chitarre calde, banjo, armonie vocali, si intrecciano con ritmi e testi in sardo, creando brani che sono al tempo stesso radicati e cosmopoliti. Ogni pezzo è costruito come una piccola storia, immagini, luoghi, memorie che emergono con semplicità e sincerità e che trovano nel palco la loro dimensione più vera. I Double Dose hanno portato la loro proposta su palchi importanti, tra cui proprio, come abbiamo detto all'inizio, la musica nelle AIE. E hanno ricevuto questo importante premio, il premio Città di Faenza, per l'originalità della loro proposta, un riconoscimento che conferma come la loro scelta artistica sia non solo coraggiosa, ma anche efficace e dal vivo. La loro musica si apre, si allarga, coinvolge. È perfetta per chi ama il folk, che sa emozionare senza artifici, per chi cerca melodie che restano e parole che raccontano. Ascoltare i Double Dose significa fare un piccolo viaggio, attraversare la Sardegna e le praterie americane nello stesso respiro, scoprire come una lingua antica possa trovare nuove vie di espressione, lasciarsi sorprendere da arrangiamenti che sanno essere intimi e insieme generosi. Se ami dunque le storie che suonano vere, se ti emoziona la musica che parla di luoghi e persone, non perdere questo speciale che avrai la possibilità anche di riascoltare attraverso il podcast di questa band. La Sardegna dunque che canta il country. Supportare progetti come questo significa valorizzare la creatività locale e portare la nostra cultura in dialogo con il mondo. Loro sono i Double Dose. Oggi sicuramente ne abbiamo approfondito la loro conoscenza ed è stato un vero piacere.

0: Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, 2 protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
0: Due palchi, una piazza, un paese, un territorio da scoprire. Perché c'è un luogo dove il tempo si piega al ritmo e le pietre del borgo sembrano vibrare come corde di basso. Porretta Terme, nel cuore dell'Appennino, dove la musica ha lasciato tracce indelebili. Immagina di arrivare con il sole che scivola tra le colline, di camminare in via Otis Redding, attraversare il Solomon Burke Bridge e trovare riposo nel Rufus Thomas Park. Ogni nome è una storia, ogni angolo un assolo che aspetta di essere suonato. Per 4 giorni, anche quest'anno, dal 23 al 26 luglio, il festival trasforma il borgo in un grande vinile su cui si incidono nuove memorie. Un appuntamento che da decenni richiama chi ama il soul in tutte le sue sfumature. Ben arrivato a Porretta Terme.

Cari amiche e cari amici, una buona giornata. Dunque, da Maurizio, benvenuti da Radio Talpa che oggi vi portano al Porretta Soul Festival. E qui, in questo luogo, non si viene solo per i concerti, si viene per respirare un'atmosfera che sa di vinile consumato, di fiati caldi e di voci che raccontano la vita. Aspettatevi concerti che attraversano generazioni, incontri con la cultura del soul e del blues, momenti di scoperta tra le strade e i murales che raccontano le leggende passate da queste piazze. Camminando scoprirai tutti i murales che sono come pagine di un libro aperto, ritratti a cielo aperto che parlano di artisti, di viaggi e di emozioni condivise. Ogni palco è una promessa, ogni applauso un ponte tra il passato e il presente. E allora lascia spazio all'improvvisazione. Quando sarai a Porretta, perdi la mappa, segui un ritmo, fermati dove senti il cuore battere più forte. Porta con te la curiosità di chi vuole scoprire un borgo che si accende di note, la pazienza di chi sa che i momenti migliori nascono tra una chiacchiera e un bis, e la voglia di condividere sorrisi con sconosciuti che per 4 giorni diventano compagni di viaggio. Assapora i suoni come si assapora un buon piatto, lentamente, con attenzione, lasciando che ogni frase musicale ti racconti qualcosa di nuovo.

Con oltre 30 anni di storia, il Porretta Soul Festival ha ospitato i migliori nomi della musica soul e blues, molti dei quali giunti in Europa per la prima volta. E allora a Porretta ci sono dei luoghi leggendari che diventeranno per te familiari, come il Rufus Thomas Park, il luogo dove si svolge il Porretta Soul Festival, oppure il Rufus Thomas Café, la cornice migliore nella piazza centrale per godersi in tutta tranquillità i concerti gratuiti giornalieri dalle 11 del mattino sino alle 19 della sera. E poi lo Street Food Village è uno street food presente per tutti i giorni della manifestazione con oltre 30 cibi di strada da tutto il mondo. E adesso entriamo più specificatamente nel contesto musicale che ci avvolgerà nel Porretta Soul Festival di quest'anno, che è la 38esima edizione, un'edizione che consolida ulteriormente il legame con la città di Memphis. Anche quest'anno il festival musicale di Porretta Terme ospiterà la Memphis Music Hall of Fame Band diretta da Carl Clayton, portando sul palco l'autentico spirito del soul americano. Tra gli ospiti, Eric Gales, chitarrista blues rock con un'anima soul, è considerato uno dei più virtuosi della sua generazione. Un mancino che suona una chitarra da The Streamani, al contrario, ha uno stile inconfondibile che fonde blues, rock, funk e soul. Il suo album tributo al fratello Little Jimmy King, ospite a Porretta, tra l'altro nel 2000 in una delle sue rarissime performance in Europa, è candidato al Grammy.

E continuiamo con il conoscere meglio solo alcuni degli infiniti protagonisti di quest'anno, perché se ve li presentassimo tutti non ci basterebbe una settimana di questo speciale. Tanti saranno gli artisti e le band che invaderanno Porretta Terme dal 23 al 26 luglio per un'esplosione di suoni, di ritmi, di contaminazioni impossibile da descrivere se non avete già vissuto le vibrazioni di questo festival. E allora noi ora vi presentiamo Lenny Williams, noto soprattutto come voce principale dei Tower of Power durante il loro periodo d'oro nei primi anni 70. Con la sua voce potente, calda e incredibilmente espressiva, ha contribuito a definire il sound della band in album storici come Tower of Power del 73 e Back to Oakland del 74. Dopo aver lasciato il gruppo, ha intrapreso una carriera solista di successo, diventando un riferimento assoluto nel soul contemporaneo grazie a brani come Cause I Love You, considerato un classico intramontabile e apprezzato per la sua capacità unica di combinare intensità emotiva, tecnica vocale impeccabile e un forte senso del groove. Lui è Lenny Williams.

Stephanie Bolton è originaria di Memphis, Tennessee, nota per la sua voce calda, elegante e molto espressiva. Radicata nella tradizione del soul della città, ha iniziato a cantare in giovane età e si è formata musicalmente nella ricca scena gospel e rhythm and blues locale. Ha lavorato come corista, autrice e vocalist di supporto per numerosi artisti dell'area di Memphis e non solo, distinguendosi per la capacità di unire sensibilità soul classica e interpretazione moderna. Il suo album solista Stephanie del 1996 è considerato un piccolo cult tra gli appassionati del soul indipendente degli anni 90, grazie a brani intensi e arrangiamenti sofisticati. Lei è Stephanie Bolton.

0: trust God. Be blessed.
1: E veniamo ora a citare Curtis Salgado, che ancora una volta sarà presente al Porretta Soul Festival dopo le sue esperienze nel 2019, nel 2021 e nel 2024. E a grande richiesta anche quest'anno, con la sua musica, con la sua voce, con la sua armonica, sarà presente al Porretta Soul Festival. Curtis Salgado, l'originale Blues Brother, è stato l'ispirazione per John Belushi, la voce sconvolgente, il potente suono dell'armonica di questo pluripremiato cantante soul, blues e rhythm and blues hanno devastato il pubblico di tutto il mondo per oltre 30 anni e noi lo andiamo ad ascoltare.

E al Porretta Soul Festival sarà presente anche Mitch Woods. In America Woods è considerato uno dei migliori interpreti moderni di generi tradizionali come il blues, il rock and roll, il boogie e il jive. È un newyorkese che ha cominciato a suonare musica classica a 11 anni per passare poi al blues e derivati. Oggi è un cantante dalla voce calda e un pianista dalla tecnica scintillante con una visione spettacolare della musica, doti tra l'altro già esibite in precedenti passaggi a Umbria Jazz.

Prima di chiudere con l'ultima artista che prendiamo in esame questa sera, non possiamo non citare la Memphis Musical of Fame All Star Band, che sarà presente al Porretta Soul Festival in varie serate. È un ensemble di 12 musicisti versatili di grande talento che si esibiscono regolarmente alla Memphis Music Hall of Fame. Ogni membro della band merita un articolo a sé. Questa band è stata creata per onorare e celebrare i grandi artisti che sono stati introdotti nella Memphis Music Hall of Fame, molti dei quali hanno dato un contributo significativo alla musica di Memphis e alla storia della musica in generale. È diretta da Carl Clayton, produttore, compositore, arrangiatore e artista, nominato 2 volte ai Grammy. Questa band svolge un ruolo fondamentale nel mantenere viva la tradizione musicale di Memphis e nell'onorare i suoi artisti principali. Grazie alla loro passione e al loro talento, contribuiscono a diffondere l'importanza della musica di Memphis e a celebrare il suo significativo contributo alla storia della musica. E adesso andiamo a chiudere con Thornetta Davis, che tra l'altro sarà presente anche il 31 luglio qui dalle nostre parti, nel nostro territorio, nel Festival del Monbaroccio Soul Village. Il 31 luglio, un appuntamento da non perdere con quest'artista che arriva da Detroit, che della Motor City è considerata l'indiscussa regina del rhythm and blues. Nel 2017 ai Blues Music Award il suo album è stato nominato miglior album di un artista emergente, per poi ripetersi nel 2023, nel 2025 e nel 2026 con la nomination come artista femminile soul blues dell'anno. Sarà accompagnata dalla Z Blues Band, una delle band europee più preparate per un suono compatto e radicato nella tradizione blues contemporanea. E allora godiamoci la voce di Thornetta Davis.

E così, care amiche e cari amici, vi ringrazio per aver condiviso il viaggio sonoro di oggi che ci ha portato nel cuore del Porretta Soul Festival, un grande spettacolo che avremo la possibilità di vivere dal 23 al 26 di luglio di quest'anno. Ma quando le luci si abbasseranno e l'ultimo accordo si sarà dissolto nell'aria, sono sicuro che porteremo con noi il calore di un'esperienza che ci resterà addosso come una melodia che non si dimentica. Questo speciale di Radio Talpa apre e chiude una porta su un mondo dove il soul è casa, memoria e festa. Porretta Terme ci aspetta e allora venite a camminare tra i murales, a sedervi sotto il ponte, a lasciarvi sorprendere da una voce che ti prende per mano. Il festival è un invito a rallentare, ad ascoltare e a tornare a casa con il cuore più pieno. Radio Talpa chiude questo speciale con un ultimo sussurro. Tenete il volume vicino al petto perché il soul non è solo musica, è ciò che resta quando tutto il resto tace e vive dove lo portiamo con noi. Un abbraccio da Maurizio Benvenuti.

0: Radio Talpa presenta Paesaggi culturali, sguardi del nostro tempo tra pensieri e parole.
1: Bene, buonasera a tutti. Questa è Radio Talpa, questa trasmissione della domenica, Paesaggi culturali. E oggi un tema progressivo, diciamo, perché parliamo del progressive rock, questa ondata che viene dall'Inghilterra e che ha coinvolto dalla fine degli anni 60 fino agli anni 70 e anche più su, un po' tutto il panorama musicale europeo, anche internazionale, coinvolge anche in maniera assai importante anche l'Italia. Ci sono tantissimi gruppi che si rifanno a quel genere musicale, e l'importanza di questo genere musicale è sostanziale, perché sostanzialmente è una rivoluzione. Diciamo che è un genere di musica rock che si è evoluto dal rock psichedelico britannico, appunto, dicevo, degli anni 60, si è diffuso un po' in tutta Europa. E la rivoluzione che c'è in questo approccio è sostanzialmente stilistica, l'uso di altri strumenti, il recupero delle radici classiche, la musica classica proprio, poi il jazz, il blues, il folk. Le sonorità ampliano gli spazi acustici e mentali, ecco allora la psichedelia. I concerti diventano spettacolo avvolgente di luci e di effetti speciali, e il suono diventa luce, la luce diventa suono. Ecco, per cui c'è tutta una ricerca, se vogliamo anche barocca, raffinata, dello spettacolo, oltre che la rivoluzione musicale che porta questi gruppi. Anche poi molti testi diventano più impegnati, un po' in sintonia col clima culturale e sociale di quegli anni. Siamo fine anni 60, siamo negli anni 70, e poi ci sono dei gruppi che sono ormai mitici, Genesis, Pink Floyd, e oggi li mettiamo un po' a confronto, ma non solo loro, perché poi diamo ampio spazio anche a altri gruppi che sono tra i fondatori del progressive rock, ma diamo anche spazio ai gruppi italiani. Ecco, praticamente abbiamo 2 ore di viaggio musicale in tutti i sensi, comodamente seduti sul vostro divano oppure al mare o in collina o in montagna. E stranamente però partiamo da una cosa che dice: ma che fare? Perché parliamo di Bach. Bach è un classico, Johann Sebastian Bach, e allora ascoltiamo un preludio al pianoforte col grande Glenn Gould, ed è il preludium della partita numero 5 del BMW BWV 829, un classico del repertorio di Bach. Lo andiamo a ascoltare perché così capiamo che molte volte nei brani musicali del progressive rock la musica classica c'è e si sente.

Ecco, queste erano le dita raffinate, competenti, eccezionali di Glenn Gould, che in questo preludio di Bach. E ovviamente per raccontare il progressive rock non potevamo non partire dai Genesis, un po' il gruppo storico. Già il loro nome, in maniera anche se vogliamo un po' sbrufoncella, Genesis, per cui la rigenerazione del mondo, soprattutto del mondo musicale. Era tutto un progetto, tutto un programma. E ascoltiamo uno dei brani più famosi del Cinema Show, e qui abbiamo un grande, lo riconoscerete, Genesis. The Cinema Show. E qui abbiamo ancora Peter Gabriel.

Ecco, questi sono i Genesis, The Musical Box. Come avrete sicuramente potuto ascoltare, già è un po' questa rivoluzione, diciamo, musicale, no? Cioè c'è una, si iniziano ad utilizzare strumentazioni molto più allargate, si supera il classico trio chitarra, basso e batteria, si aggiungono le tastiere, in particolare due strumenti leggendari come l'organo elettronico Hammond e il Mellotron, ma anche strumenti a fiato, pensiamo al flauto dei Jethro Tull, e a volte intere sessioni d'archi e orchestre, per cui diciamo la musica si contamina, questa rivoluzione, con tanto del passato storico. E andiamo subito a questo incontro, scontro tra amici della stessa area musicale, parliamo dei Pink Floyd e The Great Gig in the Sky, e qui c'è proprio il virtuosismo più assoluto da parte delle coriste.

The Great Gig in the Sky, Pink Floyd, eccezionale. Ma non c'erano soltanto i Genesis e i Pink Floyd tra i precursori e poi quelli che hanno portato avanti in maniera con grande successo a livello europeo ma internazionale, perché c'erano gli Emerson, Lake and Palmer, gli Yes, Gentle Giant, King Crimson, Soft Machine, Van der Graaf Generator, The Nice, Jethro Tull e tantissimi altri. Allora adesso facciamo ascoltare gli Yes, che hanno un ruolo importante nel progressive rock, e lo ascoltiamo con il brano Owner of a Lonely Heart.

Ecco, questi erano gli Yes, e qui praticamente il progressive rock è occupato quasi completamente dalle band inglesi, britanniche. Adesso andiamo con i King Crimson, The Court of the Crimson King.

Emerson, Lake and Palmer, Lucky Man. E, ma cosa succedeva in Italia? I maestri inglesi insegnavano, però non è che negli altri paesi non si formassero formazioni del progressive rock. Anche se con 2 anni di ritardo arriva l'ondata progressiva anche in Italia e raggiunge capillarmente un po' tutto il territorio nazionale. I nostri gruppi si immergono nel mare sonoro dei maestri inglesi da una parte, però riescono a mescolare con un'inventiva e fantasia tutta mediterranea, cercando di ottenere un risultato più personalizzato possibile. Ovunque sorgono gruppi con la voglia di inventare e sperimentare qualcosa di nuovo e di originale, dischi spesso in tiratura limitata e a volte più amati all'estero che in Italia. Facciamo alcuni nomi: il rovescio della medaglia, il banco del mutuo soccorso, gli Area, le Orme, i Goblin, New Trolls, Arti e Mestieri, la premiata Forneria Marconi, la locanda delle fate. Molti avevano dei nomi veramente strani: la locanda delle fate, biglietti per l'inferno, consorzio acqua potabile, la corte dei miracoli, eccetera eccetera. Per fare capire, ad esempio, come ho iniziato questa trasmissione, il ripescaggio del repertorio classico, e noi ascoltiamo un gruppo, sono i New Trolls, il concerto grosso, che era formato dall'Adagio, l'Allegro e l'Andante, eccetera, un po' come la grande musica classica. Ascoltiamo il concerto grosso, il concerto dei New Trolls, e si chiama appunto concerto grosso. Voi capite subito qui come è stato praticamente recuperato al massimo il repertorio classico.

Banco del Mutuo Soccorso, Progressive Italiano, Francesco Di Giacomo, grande. Ma adesso ritorniamo ai maestri inglesi, andiamo ai Pink Floyd, Hey You.

Pink Floyd, Hey You. Come sentite, si respirano sonorità cosmiche, metaforiche, oniriche. E un'altra rivoluzione portata dal progressive rock sono la grafica, oltre che l'uso dei testi. Prima abbiamo parlato delle strumentazioni che si sono allargate tantissimo. Cioè il look delle copertine, anche qui tende al metaforico, al criptico, al fantastico. Cioè, da una parte recupera un po' l'iconografia del periodo hippie, però ma viene rielaborata, raffinata, più barocca, appunto per rappresentare quella dimensione appunto favolistica. E allora noi Pink Floyd cosa rispondiamo come italiani? Rispondiamo con la premiata Fuoneria Marconi, Impressioni di settembre.

Impressioni di settembre, premiata Forneria Marconi. E vabbè, ma gli inglesi non ci stanno, perché adesso vogliono anche il loro brano famoso. E non si può parlare del progressive senza parlare di Aqualung 1971, per cui quest'anno è proprio il 50°. E questi sono i Jethro Tull.

Grandi Jethro Tull, inossidabili. Avremo occasione di vederli in un concerto qui quest'estate all'Arena della Regina di Cattolica. E vabbè, abbiamo parlato dei gruppi italiani, c'erano delle formazioni eccellenti, parlo degli Area, con la voce impressionante, meravigliosa del povero Demetrio Stratos. Solo lui faceva praticamente tutta la strumentazione in un certo senso. Ascoltiamo qua in Gioia e Rivoluzione, Demetrio Stratos e gli Area.

Demetrio Stratos di Area, Gioia e Rivoluzione, hanno cercato di interpretare la gioia di una rivoluzione, ora la rivoluzione di una gioia. E ritorniamo alla corte della regina, ritorniamo nel Regno Unito, ormai un po' disunito, insomma, lasciamo perdere il commento politico. E vabbè, un'altra formazione, Van der Graaf Generator, questo è un brano del 1970, si chiama Darkness, Van der Graaf Generator. Arriva, piano piano. Darkness.

Underground Generator Darkness. Avete ascoltato queste sonorità un po' ossianiche, criptiche, però in Italia non eravamo da meno, perché i mitici Goblin, Profondo Rosso,

Fondo Rosso, i Goblin, poi hanno musicato anche Suspiria, praticamente i film dell'horror classici del nostro panorama cinematografico. Ritorniamo però adesso ai grandi maestri, ai Genesis, The Musical Box, da ascoltare in silenzio.

Genesis, Musical Box, Peter Gabriel, quante magie in questa scatola musicale, quante contaminazioni. E ascoltiamo un gruppo, si chiama Il Rovescio della Medaglia, degli anni 70. Ricordo che come Radio Talpa organizzammo nel 1981, 70-80, per cui il loro periodo di maggior splendore, e tennero un concerto organizzato da Radio Talpa a Gabice. Era l'agosto dell'81, pensate, per cui sono 40 anni fa. E, ecco, qui noi in questo brano, che si chiama Contaminazioni, è del 73, ascoltiamo proprio una sintesi di tutti questi momenti che si intrecciano, di questa sperimentazione con vari brani musicali, ma soprattutto sonorità diverse, antiche e moderne.

rovescio della medaglia, contaminazioni. Adesso andiamo ai mitici Pink Floyd, ascoltiamoli, buon raccoglimento.

0: pudding if you don't see your feet.
1: You
0: don't see your feet.
1: Yes.
0: Can't
1: you behind the great shed.
0: Can you have any pudding?
1: Stand still, laddie.
2: Lasciamo i Pink Floyd e ritorniamo all'inizio della trasmissione, ritorniamo a Bach, Johann Sebastian Bach, e ascoltiamo questo pezzo col grande violinista Yehudi Menuhin, Allegro assai. C'è un motivo per cui ho ritirato fuori Bach, mi serve per presentare il brano che seguirà dopo.

Questo era Bach, un virtuosismo eccezionale di questo famosissimo violinista. E per arrivare a noi, ai nostri New Trolls, sempre dal concerto grosso, prima avevamo ascoltato Tempo Allegro, adesso ascoltiamo l'Adagio. Sembra di ascoltare il Settecento veneziano, Vivaldi e altri, Albinoni. Ecco, per cui diciamo che in Italia se ci si è riferiti molto, insomma, alla tradizione della musica classica. Allora, ancora i New Trolls dal concerto grosso e ascoltiamo l'Adagio. New Trolls.

lasciamo i New Trolls con il loro adagio e ritorniamo ai Genesis. In formazione non c'è più Peter Gabriel, il cantante oltre che batterista è Phil Collins, ed ascoltiamo I Know What I Like.

0: Un caro saluto a tutti e benvenuti all'ascolto su radiotalpa.it.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: Agli eventi musicali più importanti, alle manifestazioni canore più famose, ai festival jazz più di spicco, alle rassegne d'arte più note e finanche alle sagre paesane di tutto il mondo, arriva Linda Gambino e le sue pillole di Sages.
3: Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me.
2: Pillole di Sages, un programma ideato e condotto da Linda Gambino.
4: Le pillole di Sages.
2: Ospiti, artisti, musicisti, cantanti e tanti altri del mondo del jazz, intervistati da Linda Gambino.
5: In onda su Radio Talpa ogni sabato dalle ore 20. Questo luglio il soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Bentrovati sul canale ADMR Rock Web Radio. L'ultima puntata stagionale di Art Around Music è dedicata a un artista fuori dagli schemi, il batterista e polistrumentista olandese Han Benning. Nato nel 1942 a Zaandam, nei pressi di Amsterdam, all'età di 5 anni approccia alla musica, suonando come primo strumento a percussione una sedia da cucina. Il padre, noto percussionista classico, mise in seguito a disposizione di Benning un'attrezzatura più canonica e convenzionale, anche se il giovane Han non perderà mai il gusto di estrarre suoni percussivi dagli oggetti più improbabili che gli capitava di trovare anche dietro le quinte dei concerti. All'inizio degli anni 60, Han Benning frequenta la scuola d'arte, apprendendo i rudimenti dei diversi linguaggi. Presso l'Accademia Rietveld si laurea con lode in grafica nel 1964. Nella sua carriera utilizzerà tutte le tecniche apprese, spesso costruendo sculture con oggetti trovati casualmente o con elementi specifici del suo essere batterista, come pelli e bacchette usate o rotte. Sempre nel corso degli anni 60, Benning si distingue rapidamente come un musicista dall'insolita versatilità, un duro swinger che si allinea alla tradizione del suo mentore, il batterista statunitense Kenny Clarke. Egli accompagna in tournée europee alcune delle star più influenti del jazz americano, tra cui Sonny Rollins, Wes Montgomery, Johnny Griffin, Dexter Gordon, Eric Dolphy. Proprio assieme a Eric Dolphy avviene l'esordio discografico di Benning con l'album dal vivo intitolato Last Date, pubblicato nel 1964 dalla Limelight Records. Si tratta di un insieme di performance vitali e leggendarie che segnano anche l'inizio della tradizione creativa e improvvisativa europea, i cui artefici saranno il pianista Misha Mengelberg e proprio Han Benning. Questi musicisti hanno raccolto l'eredità di Dolphy, utilizzandone la logica eccentrica nel dare forma a melodie e armonie.

Per quanto sia noto come una delle figure cardine del free jazz e della libera improvvisazione europea, Ann Bennick ha lavorato praticamente in tutti i contesti jazz, considerato un musicista dalle rare capacità di inserimento. Il batterista olandese è divenuto un autorevole musicista per aver fruttuosamente collaborato negli anni

frutto di due sessioni ad Amsterdam, realizzate da Anne Bennink e William Brooker, pubblicato lo stesso anno con l'ironico titolo di New Acoustic Swing Duo. Gli album, seppur diversi, presentano entrambi una musica innovativa, basata su una formazione jazz ridotta all'osso, con sax e percussioni che esplorano vecchi e nuovi tipi di relazioni. Melodia, consistenza e ritmo viaggiano sul confine fra l'intonazione e la dissonanza. Le nozioni di dialogo, assolo e accompagnamento sono rielaborate e ampliate in modi che hanno fornito un nuovo impulso alla musica fino ai giorni nostri. New Acoustic Swing Duo è la prima uscita per l'etichetta ICP, Instant Composer Pool, fondata dal pianista Mengelberg, Bennink e Brooker. L'etichetta ha rappresentato un canale di diffusione privilegiato per una musica che avrebbe comunque ricevuto scarso interesse dalle tradizionali case discografiche. La natura artigianale del progetto si riflette anche sul packaging, con copertine originali, prodotte individualmente e in numero limitato da Anne Bennink, utilizzando un assortimento di disegni, adesivi, piume e qualsiasi altra cosa capitasse a portata di mano, e che divennero rapidamente oggetti da collezione. Come la musica suona inconfondibile, così il lavoro artistico e grafico di Bennink è il risultato di un'operazione fuori dagli schemi.

i primi album dell'etichetta ICP. Grazie al lavoro artigianale sulle copertine, realizzate a mano e numerate, sono divenuti preziosi oggetti da collezione, molto difficile da reperire. La musica e l'arte visiva si intrecciano in questi oggetti culturali in maniera indissolubile, con Anne Bening protagonista, avendo realizzato quasi tutte le copertine. Negli anni 0 e 10, la rarità di quelle produzioni discografiche artigianali ha generato diverse ristampe, sempre manuali e a tiratura limitata, che sono andate esaurite in poco tempo. Il fatto che i dischi fossero tagliati a mano, numerati e firmati ha determinato un grande interesse, sia fra gli appassionati di musica, come anche fra quelli di arte. Oltre che per le opere creative, Anne Bening è anche noto per la sua attitudine istrionica. Egli ha costantemente iniettato massicce dosi di umorismo slapstick nelle sue esibizioni, mutuato dalle performance del teatro musicale comico olandese, di cui Mengelberg e Brooker erano pionieri ed artefici musicali. Dopo aver suonato nel 1966 al Newport Jazz Festival col quartetto di Mengelberg, Bening collabora frequentemente con musicisti danesi, tedeschi, inglesi e belgi, in particolare i sassofonisti John Cicai e Peter Brosman, il chitarrista Derek Bailey e il pianista Fred Van Hove. Proprio Bening, Brosman e Van Hove formarono un trio di lunga durata, ampiamente documentato dalla FMP Record. In tutti i contesti, l'artista olandese dimostra il suo talento artistico anche con altri strumenti, come il clarinetto, il trombone e il sax soprano, che appaiono anche in una serie di produzioni discografiche. Nel 1971 viene licenziato Anne Bening e Derek Bailey, frutto della creatività, tecnica e umorismo sprigionati dal batterista insieme al funambolico chitarrismo di Bailey. Anche in questo caso la grafica dell'album è stata realizzata dall'eclettico artista olandese. Thank you.

La parabola musicale di Anne Bening rappresenta plasticamente la storia del jazz europeo. Dai primi tentativi di emancipazione dal modello americano fino agli esiti più estremi della free improvisation, tipicamente continentale. Come abbiamo constatato, le sue abilità sono andate ben oltre lo sviluppo creativo di un batterismo personale, avendo anche alimentato un proprio delirio artistico nell'ambito della grafica, con allestimenti, assemblaggi e collage. Nel ristretto contesto artistico, egli ha sperimentato tecniche assai diverse, utilizzando sia oggetti trovati casualmente, inseriti con inventiva all'interno dell'opera, sia disegni e schizzi che si giovavano dell'uso più canonico di carta, penne, matite, inchiostro e acquerelli. L'arte grafico-creativa di Bening non si è limitata alle sole copertine dei dischi su cui è apparso come musicista, ma ha avuto opportunità di esporre i propri lavori anche in mostre personali e collettive presso diverse gallerie europee, fra Amsterdam, Londra e Berlino. Nel corso della carriera, l'attività discografica dell'artista olandese è stata molto intensa, con la pubblicazione di oltre 100 titoli, in cui predomina una caratteristica importante della vita musicale di Bening. I dischi si basano su gruppi molto ristretti, duo o trio, ove, contrariamente alla formazione più allargate, esplode nel migliore dei modi tutta la potenza espressiva che la libera improvvisazione è in grado di sprigionare. Oltre a lavorare con numerosi musicisti della scena mitteleuropea, nel decennio fra il 1988 e il 1998, l'ensemble principale di Anne Bening è stato il Clusone Trio, progetto improvvisativo concepito come collaborazione una tantum per il Festival Jazz di Clusone. Insieme al sassofonista e clarinettista Michael Moore e al violoncellista Ernest Riesinger. La band, nota per la sua miscela di standard jazz swingati e improvvisazioni aperte, ha suonato in tutti i continenti e per tutto il decennio, registrando anche diversi dischi, fra cui I Am an Indian, licenziato nel 1994.

La musica post-bop e free jazz del Clusone Trio sfociava a volte nello swing, includendo nel repertorio composizioni originali e reinterpretazioni di standard. Le loro esibizioni erano caratterizzate spesso da un tocco umoristico, dovuto alla propensione di Ian Bennink ad occupare il palco con pose eccentriche e farsesche. Altro aspetto insolitamente comico era conferito da Ernest Riesiger, che suonava il violoncello con la tecnica del walking bass, con lo stile pizzicato dei contrabbassisti, oppure tenendo e strimpellando lo strumento come fosse una chitarra. Col tempo la band ha avuto occasione di esibirsi anche come Clusone Quartet, con ospiti sempre diversi. L'attitudine umoristica del Bennink musicista, come per osmosi, si riversa anche nelle opere d'arte. Così collage, disegni e oggetti acquisiscono sempre un doppio senso e una doppia chiave interpretativa. Il riciclo di materiali disparati fa assumere loro nuovo senso e nuova insospettabile vita. Ogni cosa nelle mani dell'artista olandese acquisisce significati che sorprendono e meravigliano lo spettatore. Ecco così che la pelle di un tamburo diventa il fondo di un orologio da parete. Le spazzole da batterista si trasformano in piantine da vaso. Alla stessa maniera, nei collage, i biglietti aerei diventano rappresentazione simbolica del viaggio e dell'appartenenza al mondo. Le segnaletiche di divieto o pericolo vengono sottoposte a chiavi interpretative sarcastiche e nonsense. La vitalità artistica di Ian Bennink attraversa il millennio con sempre nuovi progetti. Come già ricordato, per facilitare improvvisazioni spericolate e vorticose, le produzioni discografiche sono progettate in prevalenza all'interno di formazioni minimali e ossute. Nel 2008 il batterista olandese fonda il suo Ian Bennink Trio insieme al clarinettista belga Joachim Baden-Ors e al pianista danese Simon Toldam. La musica è un equilibrio indovinato tra brani liberamente improvvisati e pezzi ellingtoniani ricercati, dove non manca quasi mai il senso di grande divertimento e la passione per il suono.

Quando Benning & Co. pubblica il disco di debutto nel 2009, i partner dell'artista olandese sono musicisti giovani e poco conosciuti, che si esibiscono all'ombra di un gigante carismatico ed estroverso, ipercinetico e nelle sue continue improvvisazioni. Col tempo, Toldam e Baden-Horst hanno imparato a tenere sotto controllo il clangore deliberatamente anarchico e turbolento di Benning. La musica del trio acquisì presto un'ampia gamma di qualità, spaziando dall'esecuzione di brani regolari alle avventurose improvvisazioni astratte. È proprio fra questi due estremi che l'Benning Trio trova la gioia di suonare, con lente transizioni da un lato all'altro e rapidi cambiamenti, frutto di una sorprendente telepatia fra gli interpreti. In tutti gli artwork dei dischi della band c'è lo zampino di Benning, che interpreta con efficacia lo spirito paneuropeo della musica in essa contenuta. Le immagini suggestive spaziano dallo spiritismo allucinatorio di Parken al paesaggio terso e nitido del mare del nord presente in Adelante, passando per il tipico landscape olandese con una rappresentazione in chiave umoristica dei mulini a vento presente sulla copertina del disco omonimo. In tempi più recenti è stato possibile ascoltare dal vivo Ann Benning con quartetto del sassofonista tenore Tobias Delius o col trio del pianista Cor Fuller. Ma la maggiore vitalità artistica trova ancora oggi fulgide tracce nella collaborazione live e in studio col clarinettista Joris Relof e il pianista Gus Gunsen. Di quest'ultima collaborazione è stato pubblicato nel 2025 Rite of Spring, un album ove i musicisti giocano sfacciatamente con le composizioni di Thelonious Monk. Relof, Jansen e Benning distillano audace umorismo e riverenza nella loro musica improvvisata, con brani sorprendentemente avventurosi. La copertina, chiaramente disegnata da Benning, cattura in forma grafica quella musica giocosa e piena di colpi di scena creativi.

nonostante i suoi 83 anni suonati. Il batterista e polistrumentista olandese manifesta una straordinaria energia, collaborando occasionalmente con giovani e talentuosi musicisti, così come mostri sacri della musica jazz, come Johnny Griffin, Van Freeman e Ray Anderson. Le opere pittoriche, i collage e le sculture estemporanee di Ann Benning sono state oggetto di esposizione in tutta Europa e pubblicate su preziosi e rari cataloghi, con i quali si rinnova la conoscenza della prorompente creatività di un artista a tutto tondo. Con insospettabile vitalità, Benning continua a combinare musica e arte visiva. Nei periodi in cui è libero dai concerti e dalle sedute di registrazione, l'artista olandese riesce a dar vita a sempre nuove idee, creando assemblaggi, collage e disegni o progettando sempre nuovi artwork in osmosi diretta con la musica. Finisce qui quest'ultima puntata stagionale di Arteland Music, nella speranza di poterci incontrare ancora sul canale ADMR Rock Web Radio. Federica Chicalcagliandro vi lascia un saluto e un augurio per una buona estate.

0: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.
1: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: Può darsi. Non sarà una nave fantasma.
1: Fantasma o non fantasma, ci serve soccorso per mille fuori. Ahoy! Ahoy là! Ahoy sulla nave!
2: Sonorità. Corsare.

ed era la famosissima e indimenticabile Stand By Me di Benny King, celebre brano del 1962. Soundtrack anche nei titoli di coda del film capolavoro del 1986, ovvero Stand By Me, Ricordi di un'estate, film diretto da Rob Reiner, purtroppo recentemente scomparso. Il film è stato tratto dal racconto The Body di Stephen King. Ciao a tutti e a tutte, bentrovati, bentrovate alla nuova puntata di Stazione Utopia, precisamente la 42esima e la prima del 2026. A proposito, meglio tardi che mai, i miei migliori auguri della voce al microfono di Barbara Guerra, ideatrice e curatrice di questo programma. Eccomi di nuovo dopo una lunghissima pausa, scusatemi tanto la mia incostanza. Prima di iniziare con la presentazione dei brani, ci tengo a fare i miei sentiti ringraziamenti. Ringrazio per la parte tecnica e della console Enrico Simoncelli e ringrazio l'etichetta discografica e casa editrice Good Felax per le novità della musica indipendente alternativa. Iniziamo subito con l'ascolto di un giovane cantautore francese di note, ossia Imeric Meny. Il suo secondo album, Winter Sun, uscito nel 2020 a firma dell'etichetta Modulor, contiene 9 splendide tracce composte in un piccolo studio casalingo con i suoi fidi musicisti con cui è solito lavorare. È stato registrato in presa diretta, composto durante una sua tournée. Imeric è capace di scrivere splendide ballate folk rock dal gusto pop e con una forte impronta soul e blues, e con una bella voce potente e pulita. Dopo aver condiviso il palco con Santana, The Cranberries, eccetera, ha pubblicato il suo album d'esordio e vinto il prestigioso Cognac Blues Passion Award del 2017. Noi ora ascoltiamo la title track, ovvero Winter Sun, Imeric Meny.

E andiamo avanti ora ascoltando una bravissima cantautrice americana originaria del New Jersey, più interessante della scena indipendente, ovvero Sharon Van Etten e The Attachment Theory. Il suo ultimo disco, il settimo, uscito a febbraio nel 2025, composto insieme al gruppo che l'accompagna da anni nei tour. Per la prima volta Sharon rinuncia al controllo totale che aveva sempre esercitato sui suoi lavori e decide di improvvisare con i suoi musicisti. Questa apertura per Sharon porta a una svolta e a un suono diverso dai precedenti dischi. Da cantautrice a front woman, l'album è stato registrato nell'ex studio degli Eurythmics The Church a Londra. La produttrice è Marta Salogni, produttrice anche dei Depeche Mode, Björk, Bon Iver. È stata vitale, fondamentale, sia come produttrice sia per il suo amore per i sintetizzatori e il senso dell'avventura. Dal disco sono usciti 3 bellissimi singoli. L'album contiene 10 splendide tracce a firma della Jaga Gower. Noi ascoltiamo il brano dal titolo Afterlife, Sharon Van Etten e The Attachment Theory. Ascoltiamo.

Proseguiamo ora con un'altra bellissima voce femminile, una cantautrice irlandese nata e cresciuta a Dublino, ovvero Hilary Woods. È uscito nel 2025 il suo quinto album, scritto e autoprodotto dal titolo Night Crew, a firma dell'etichetta Sacred Bones. L'album è composto da 7 brani splendidi, ispirato e stimolato da molte influenze, tra cui aspetti del cinema, la gioia della danza, musica antica e l'attuale collettiva difesa di ciò che significa essere umani di fronte alla tirannia e oppressione. È stato registrato in vari paesi tra il 2023 e il 2025. Per Hilary Woods ogni disco è un salvagente, una zattera, un'istantanea, un segno sulla sabbia. Una data che mi obbliga a rispettarla. Fare dischi è un modo di essere, dice. Noi ora ascoltiamo il brano dal titolo Taper, Hilary Woods. Sentiamo.

Ora andiamo avanti invece spostandoci in Australia, esattamente a Melbourne, con una formazione composta da quattro elementi. Si chiamano The Belair Lip Bombs. È uscito a ottobre del 2025 il loro secondo disco dal titolo Again, pubblicato con la Temman Record. La band è guidata dalla carismatica cantante e chitarrista Macy Everett. Il loro stile viene definito Young Core. È un indie rock energico e emotivo, con riff luminosi e testi intensi e introspettivi. È un sound capace di unire passato e presente. Il disco contiene 10 tracce ed è stato anticipato dall'uscita di 3 singoli. Noi ora ascolteremo il brano che è uscito come primo singolo dal titolo Hey You.

Ora invece proseguiamo ritornando negli Stati Uniti, più precisamente nel Wisconsin, nella città di Eau Claire, con Justin Vernor, alias Bon Iver, realtà tra le più significative della musica contemporanea. Il nuovo album della band di Justin Vernon si intitola Sable Feble ed è uscito in aprile del 2025 per l'etichetta Jaja Bauer. È il suo quinto album e arriva dopo 6 anni di silenzio discografico, interrotto solo dall'EP Sable del 2024. Il disco è un'opera in 2 parti, concepito come un doppio lavoro o un concept in 2 movimenti. Sable è la parte più ombrosa, introspettiva, nata dalla solitudine, e Feble è la parte luminosa, aperta, piena di speranza. Questa dialettica tra ombra e luce è il cuore del disco e racconta la possibilità di rinascere attraverso l'amore e l'impegno reciproco. È un disco importante per Bon Iver perché segna un nuovo inizio, un nuovo capitolo dopo anni di ricerca e silenzio creativo. È un lavoro che unisce intimità personale e visione universale. L'album è composto da 12 tracce, noi ascolteremo il brano dal titolo Things Behind, Things Behind.

Ora invece cambiamo genere di sonorità, ma rimaniamo in America con un duo formato da due sorelle attive dal 2004, ovvero le Coco Rosie. Hanno pubblicato a marzo del 2025 il loro ottavo album dal titolo Little Did Wishes con l'etichetta Joyful Noise. Il disco segna un ritorno potente e visionario per le sorelle Cassidy. È un album che intreccia dolore personale e collettivo, cultura pop e simboli contemporanei, e la loro sorellanza, che è sempre al centro del progetto. L'album contiene 12 brani e raccontano delle difficoltà generazionali delle donne, la fragilità dell'essere umano, dell'amore che ferisce e ricostruisce. È descritto come un bricolage di simboli, visioni e cultura pop. Oltre ai loro album, le Coco Rosie hanno composto colonne sonore originali per 4 opere teatrali di Robert Wilson e collaborato con i Kronos Quartet in performance live al Jazz Festival di San Francisco. Le sorelle Cassidy hanno esplorato altre forme artistiche come mostre d'arte allestite in tutto il mondo e recentemente pubblicato per la prima volta un libro di poesie. Noi ascoltiamo ora il brano dal titolo List I Have.

Andiamo avanti ora rimanendo ancora una volta in America con un bravissimo cantautore americano originario di Moscow, Idaho, ovvero Josh Ritter. Il suo ultimo disco si intitola I Believe in You, Ma Only You, uscito metà settembre del 2025 per TT Tigers. È il suo 13° album in studio e altre 7 EP dal 2000. Come autore ha pubblicato 2 romanzi bestseller a livello nazionale e attivo anche come blogger e aggiorna regolarmente il suo Substack, uno spazio di riflessione e di esplorazione di idee che continuano così a plasmare la sua arte. Nel corso della sua carriera, Ritter si è guadagnato il rispetto di importanti leggende della musica come Bob Dylan e John Bates, che hanno eseguito e registrato le sue canzoni. Il nuovo disco contiene 10 brani, noi ora ascoltiamo il brano che è uscito anche come singolo, si intitola You Won't Dig My Grave.

Proseguiamo rimanendo in America, esattamente in Arizona, a Phoenix, con una delle giovani cantautrici più interessanti dell'americana contemporanea. Nel 2020 ha ricevuto una nomination al Grammy per il miglior album, ossia con Country Marie Andrews. Originaria di Phoenix, Arizona, ma residente a Nashville, Tennessee, è uscito il suo settimo album, si intitola Valentine e contiene 10 brani, il primo per l'etichetta TD Tigers. È stato registrato su un astro a Los Angeles e scritto in un periodo di profondi cambiamenti e nuovi inizi. È il disco più sperimentale dal punto di vista sonoro della Andrews, che in radio residenza mentre esplora il terreno tra il dolore e il rinnovamento. La nuova musica arriva sulla scia della sua seconda raccolta di poesie, che consolida il suo lavoro di artista multidisciplinare, affermata in tre diversi ambiti, ovvero musica, poesia e arte visiva. Noi ora ascoltiamo il brano uscito anche come singolo dal titolo Keeper, Country Marie Andrews. Sentiamo.

Ora invece cambiamo latitudine e ci spostiamo nel cuore della Finlandia, precisamente ad Helsinki, dove il panorama musicale soul si arricchisce di una nuova e promettente protagonista. Lei è Milja Sisko, classe 1991, giovane artista finlandese che ha pubblicato il suo primo album dal titolo Introducing Milja Sisko, uscito nel 2024 per l'etichetta Timon Record, che è un punto di riferimento per il soul contemporaneo nordico. Il disco, composto da 10 brani originali, nasce dalla collaborazione con la band Cold Diamond e Mink, vera fucina creativa della scena soul finlandese. Il risultato? Un lavoro che fonde con eleganza le sonorità classiche del soul con una sensibilità moderna, costruendo armonie ipnotiche. Milja Sisko si distingue per la capacità di sovrapporre la sua voce ad un sound allo stesso tempo fresco e senza tempo, e creando un'atmosfera magnetica che cattura fin dal primo ascolto. E ora lasciamo che sia la musica a parlare. Sentiamo l'estratto dal titolo Your Girl.

E siamo arrivati anche al penultimo ascolto di questo viaggio sonoro di novità musicali di diverso genere, di diverse suggestioni. E ora parliamo di un artista italiano che da più di 20 anni porta nel mondo un'idea di jazz italiano, ovvero Nicola Conte. Nato a Bari, classe 1964, chitarrista, produttore, DJ e figura centrale della scena jazz internazionale. Conte ha pubblicato oltre 10 album, tra lavori originali, progetti orchestrali e collaborazioni. Dal debutto con Jet Sound nel 2000 fino a progetti più recenti, ha costruito un percorso unico, dove si incontrano diversi generi musicali. Il suo ultimo lavoro si intitola Viaggio, pubblicato nel 2025 per Fall Out Recording. Un disco che non è una semplice raccolta, ma una selezione curatissima di 10 brani di Library Music Italiana degli anni 70, firmati da maestri come Amedeo Tommasi e Alessandro Alessandroni. Conte li riporta alla luce con il suo stile inconfondibile. È un disco che restituisce atmosfere lounge, jazz morbido e suggestioni da colonna sonora. Noi ora ascoltiamo il brano dal titolo Living.

A questo punto, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, siamo giunti alla fine di questa puntata con l'ascolto dell'ultimo brano estratto dal nuovo album di Steven Gunn, classe 1977, un cantautore chitarrista statunitense originario di Lesdorf, Pennsylvania, oggi attivo a Brooklyn, ex membro dei Violetters di Kurt Weill, è diventato una delle figure più raffinate del folk contemporaneo grazie a uno stile che intreccia folk americano, psichedelia leggera, un linguaggio chitarristico narrativo. Nel corso della sua carriera ha pubblicato oltre 20 dischi tra album solisti, collaborazioni e progetti paralleli. Il suo nuovo lavoro Daily in Daily, pubblicato nel 2025 per No Quarter, è composto da 7 tracce. La genesi del disco si sviluppa tra due luoghi: Chicago, dove il suo produttore e arrangiatore ha curato la struttura sonora e gli arrangiamenti di archi e fiati, e Brooklyn, dove Gunn ha inciso le parti più intime di chitarra e voce. Il disco esplora temi di luce e ombra, rinascita, perdita, passaggi interiori e trasformazione, con un suono essenziale e sospeso che riflette una fase di profonda introspezione artistica. Il titolo del brano che ascolteremo si intitola Near There. Vorrei ricordarvi che la puntata è riascoltabile dal sito radiotalpa.it e sulle piattaforme di Mixcloud e Spotify. Ringrazio ancora per la preziosa collaborazione, per la parte tecnica, Enrico Simoncelli, e ringrazio ancora la Good Felax per le sue novità discografiche. Da Barbara Guerra, grazie a tutti e a tutti coloro che sono stati in ascolto, ci ascolterà in seguito e se vi va, alla prossima. Intanto, buona musica!

0: Utopia. Utopia. Utopia.
1: L'appuntamento con la grande musica è Music and Joy. Ogni venerdì alle 18 e in replica la domenica alle 23.
2: Je ne peux plus t'aimer.

0: Rough Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Puntata speciale quella di oggi di Rock Wave. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco, e questo lo capite anche dalla sigla, pezzo storico dei Traffic, Glad, brano strumentale che nel corso degli anni, soprattutto agli inizi delle radio libere, è stata la sigla di molte trasmissioni, ma anche di quella del sottoscritto. Non è la solita trasmissione, perché quest'oggi faremo un vero e proprio tuffo nel passato, ma non ascolteremo cover ma brani originali di artisti che eseguono canzoni magari dimenticate nel corso del tempo, nel corso degli anni, ma che magari hanno lasciato qualcosa nel cuore di qualcuno. E cominciamo addirittura nel 1967, una band che aveva in organico Jess Colin Young, che era la voce, bassista e chitarrista della band, si chiamano Young Bloods, e questo brano che si intitola Get Together, che state già ascoltando in sottofondo, è diventato un classico della musica folk rock degli anni 60, anche per un messaggio di pace che portava. Young Bloods.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: The Youngbloods con Get Together. Brano incita a superare le differenze e unirsi in amore e comprensione. La canzone è diventata un inno del movimento pacifista e ha avuto nuova popolarità negli anni 90 grazie al film Forrest Gump. È stata scritta da Chet Powers, ovvero sia Dino Valenti, e registrata da The Kingston Trio nel 1964. Altre versioni importanti sono quelle di Jefferson Airplane del 66, Dave Clark Five nel 70, però anche i Carpenters e Linda Ronstadt un anno prima, nel 1969. Bella bella questa versione degli Youngbloods. Continuiamo con una canzone di un gruppo australiano, si chiamano Python Lee Jackson, canzone pubblicata nel 1970 che vede la partecipazione di Rod Stewart, non accreditato inizialmente. Canzone scritta dal cantante tastierista David Kate Bentley, si intitola In a Broken Dreams, Python Lee Jackson.

Il gruppo australiano di Python Lee Jackson con Rod Stewart con il brano In a Broken Dreams, canzone pubblicata nel 1970. Dicevo, Rod Stewart non accreditato inizialmente perché il cantante della formazione David K. Bentley lo chiamò proprio all'ultimo momento per registrare la traccia vocale della canzone. Pensate che Rod Stewart, non so se sia vero o se sia leggenda, accettò di collaborare in questo pezzo in cambio di una tappezzeria d'auto nuova. Cose curiosissime. La canzone all'inizio non ebbe grande successo, ma solo nel 1972, dopo la grande performance di Rod Stewart con il brano Maggie May. Rod la registrò nuovamente nel 1992 con David Gilmour e John Paul Jones. 1970, una band che arrivava da Los Angeles, California, si chiamano West Coast Pop Art Experimental Band, formazione di Bob Markley, ci presenta Roger the Rocket Ship.

West Coast Pop Art Experimental Band, la formazione di Bob Markley. Rocket the Rocket Ship fa parte dell'ultimo album pubblicato da questa formazione nel 1970, gruppo nato nel 1965. Ora facciamo un vero e proprio salto nel tempo, andiamo nel 1980 con una band che esiste ancora, si chiamano Fisher Z, band fondata dal cantante John Watts, che combinava rock con synth pop e anche molto reggae. Erano nati addirittura nel 1976. Ascoltiamo questa canzone, si intitola So Long, dai Fisher Z.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Fisher Z, la band di John Watts, formata dal 1976, poi John l'ha sciolta per fare il solista, poi si sono riuniti nel 1987 e, come dicevo prima, esistono ancora. Artista che ha collaborato in passato anche con Peter Gabriel e Steve Cropper. Quello che arriva ora è un duo formato da Phil Carmen e Mike Thompson. Il brano si intitola Time Zone, ha avuto un grande successo, un grande eco qui in Italia, arrivando al 31esimo posto delle classifiche italiane. Phil Carmen è un musicista svizzero-canadese nato nel 1953 a Lucerna e Mike Thompson in realtà si chiamava Marcel Caluzzi, faceva il bassista. Hanno formato un duo di musica country e addirittura nel 1981, grazie al successo di questo pezzo, sono arrivati al Festival di Sanremo con il brano Follow Me. Ce l'ascoltiamo insieme, Time Zone, Phil Carmen e Mike Thompson dall'album omonimo.

Io l'ho trovata ancora bella questa canzone, Time Is On, Phil Carme e Mike Thompson. Sono molto contento che allora nel 1980 questa canzone ebbe un grande successo anche qui in Italia. Sempre 1980, una formazione belga, Jo Lemaire and Flues. Era stata fondata proprio a fine anni 70 da Jo Lemaire e dal marito Philippe Depureau ed era considerata come una band new wave. Dopo lo scioglimento del 1982, Jo Lemaire ha continuato come artista solista. Ce la riascoltiamo insieme, Precious Time, da Jo Lemaire e Flues, qui a Rock Wave, in questa versione un po' particolare di questo programma. Jo Lemaire.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Puntata particolare quella di quest'oggi, lo dico a coloro che si sono collegati da poco con noi, è una puntata di ricordi, di canzoni famose, di canzoni che sono state magari solamente per un breve periodo. Qui siamo nel 1981, All About You, dalla band di Newcastle, Scars.

Gli Scars con All About You era tratto dal loro album Autore del 1981 per una band attiva principalmente tra il 77 e l'82, quindi si sono sciolti poco dopo l'uscita di quest'album, tra l'altro un album che è andato molto bene. Forse c'erano dei problemi all'interno della formazione, non lo so, sono passati un po' di anni. Continuiamo con un altro musicista inglese, si chiama Peter Godwin. Lui ha fatto parte del gruppo Metro, quelli che hanno scritto Criminal World, una canzone che pensate era stata inizialmente bandita dalla BBC, ma poi successivamente è stata anche reinterpretata da David Bowie nell'album Let's Dance. Veramente un grande pezzo, Criminal World. Qui Peter Godwin è solista con questo singolo dal titolo Images of Heaven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Images of Heaven, Peter Godwin. C'era un po' di Italo Disco anche in questo bel pezzo datato 1982, stesso anno per i Modern English e per I Met With You.

I'm Mad With You, The Modern English, band britannica formatasi nel 1979 nell'Essex, e questa è una canzone che è stata pubblicata come singolo nel 1982. Faceva parte del loro secondo album dal titolo After the Snow. Il brano è diventato il loro singolo di maggior successo anche negli States ed è stato incluso nel film Valley Girl. La canzone è stata scritta durante un periodo di incertezza economica e di paura di una guerra nucleare in Inghilterra. Queste paure hanno ispirato il testo della canzone, che descrive le paure di una coppia mentre una bomba atomica viene sganciata. Quella che arriva ora è una delle mie canzoni preferite in assoluto degli anni 80, una canzone rappresentativa di quel periodo. È del 1983, veniva proposta da un gruppo scozzese che si chiama, perché esistono ancora, Fiction Factory. Il brano si intitola Feels Like Heaven.

Una ballata pop con toni tipici degli anni 80, questa dei Fiction Factory, Feels Like Heaven, il titolo di questo pezzo veramente importantissimo che comunque si ascolta ancora. Non è un pezzo che è rimasto dimenticato, come altri che arriveranno anche tra poco. Fu il secondo estratto dal loro primo album pubblicato nel 1984. La canzone parla di una rottura sentimentale dove il protagonista viene lasciato nonostante abbia dato tutto alla sua compagna. E questo segna l'inizio di una nuova fase di ripresa e di nuova vitalità. Fiction Factory con Feels Like Heaven. Ed ora arrivano i Velveteen con un brano dal titolo Wild Train. Questo forse è un pezzo che non molti si ricorderanno.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Wild Rain è una canzone della band Velveteen, pubblicata nel 1983, fa parte dell'album After Hours, un lavoro che combinava elementi di synth pop ed elettronica con una produzione curata da Lisa Barnes e Sal Maida. Il brano è del 1983 e ricordo che Lisa Barnes è una cantante che ha registrato il suo primo album con la Boom Boom Band di Willie Alexander nel 1978. Dopo un periodo di assenza è tornata a registrare e a pubblicare musica come solista, tutto questo dopo la fine dei Velveteen. Continuiamo con i Wild Rain e il loro più grande successo, datato 1985, si intitola Skills of Summer e faceva parte di Between Two Worlds. Wild Rain.

0: War Train con Skill of Summer, una canzone pubblicata nel 1985 per una band originaria della California di San Francisco, attiva principalmente negli anni 80-90 grazie ai chitarristi e cantanti Kevin Hunter e Kurt R, insieme a un batterista argentino e un bassista svedese. Inizialmente conosciuti come Renegades, cambiarono il nome in War Train nel 1983, anno in cui pubblicarono il primo album. Nel corso degli anni la band ha attraversato diverse fasi di scioglimento e di reunion. Ricordo che li vidi dal vivo a Bologna un bel po' di tempo fa come spalla di una band gallese che si chiama The Alarm, perché esistono ancora. War Train qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Continuiamo con questa trasmissione molto particolare, trasmissione di ricordi. I ricordi che ci portano al 1986 con un pezzo dei Triffids, si intitola Wide Open Road.

i grandissimi Triffids, la band di David McComb. Questa era Wide Open Road, dal loro album di maggior successo, dal titolo Born Sandy Devotional, prodotto dal bravissimo Gil Norton. La band era nata nel 1978 a Perth, in Australia, e purtroppo si è sciolta dopo la scomparsa del leader David McComb, uno dei due fratelli McComb che facevano parte di questa formazione australiana. Lui è morto il 2 febbraio del 1999 a Melbourne. Tra l'altro nel 1996 aveva avuto anche un trapianto di cuore. Continuiamo con un duo, due ragazze molto agguerrite che provengono da Atlanta, esistono ancora come formazione, si chiamano Indigo Girls. Questo pezzo del 1989 è il brano di maggior successo ed era tratto dall'album omonimo Closer to Fine, Indigo Girls.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Indigo Girls, duo folk rock proveniente da Atlanta, dalla Georgia, sono Amy Ray e Emily Salier. Si sono incontrate da bambine e hanno iniziato a suonare insieme mentre frequentavano l'università. Sono conosciute per il loro stile musicale unico, ma anche per il loro impegno in cause politiche e sociali. Closer to Fine è stata pubblicata nel 1989, fa parte del loro album omonimo ed è una canzone che ha avuto una certa popolarità, una certa rinascita anche nel 2023, perché è stata inclusa nella colonna sonora del film Barbie. Continuiamo con una band che arriva dal Belgio. Case Choice, Not an Addict, è un brano del 1996, brano inserito nel loro secondo album, Paradise in Me. Case Choice.

Case Choice, la band di Sarah Bettens, scritta insieme al fratello Gert, è stato sicuramente il brano di maggior successo di questa formazione proveniente da Bruxelles, arrivata nella top 40 in diversi paesi. La canzone parla della dipendenza da sostanze e delle esperienze personali con le droghe. Un'altra voice femminile è quella di Jewel Ems, è un brano del 1998 tratto dall'album Spirits. Jewel.

Jewel Kilcher, in arte semplicemente Jewel. Il pezzo Hands dall'album Spirit del 1998 è stato anche il primo singolo che ha introdotto questa sua fatica di qualche anno fa. Lei è nata nel 1974 nello Utah. Pensate che ha passato la sua giovinezza in Alaska. Viveva, ha raccontato più volte, in una casa che non aveva servizi igienici. Ha iniziato a esibirsi in bar e taverne con suo padre e ha esordito nel 1995 con un album che si chiamava Pieces of You. Ha ottenuto in carriera vari successi internazionali, ha pubblicato libri, ha recitato in film e ha svolto anche molte attività umanitarie. Un bel salto nel tempo al 2006 con una band australiana che è nata a

Molto Britpop questo pezzo dei The Vines, Vision Valley, dall'album omonimo, per questa formazione alternative rock che arriva da Sydney, dall'Australia, nata nel 1994. Hanno cambiato varie volte formazione, ma è rimasto sempre il cantante, chitarrista e leader della band, Craig Nicholls. Pezzo del 2006 per una formazione che era nata nel 2001. Continuiamo con il Low, progetto di Sparhawk e di Mimi Parker, pezzo molto bello, dopo vi parlerò anche della scomparsa di Mimi, ma intanto ci ascoltiamo Try to Sleep.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Erano in Love con Try to Sleep, tratto dal loro album del 2011, Come On. Vi dicevo della scomparsa di Mimi Parker, è avvenuta il 5 novembre del 2022 a soli 55 anni dopo una diagnosi di cancro nel dicembre del 2020. È stata una grande perdita per la band, ma non solo, anche per il suo contributo unico che dava alla formazione, che in qualche modo anche definiva il sound dei Low. Quello che segue è l'ultimo brano in scaletta, siamo purtroppo, ahimè, arrivati alla fine. Io volevo anche sapere da voi se vi è piaciuta questa trasmissione, questo programma di ricordi con brani per lo più dimenticati, ma alcuni anche che magari in qualche modo si sentono ancora. Scrivetemi a rockwave60@gmail.com e magari, perché no, potremmo fare un'ulteriore puntata con questa tematica e potete anche fare qualche suggerimento per qualche brano del passato dimenticato. La band che conclude questa lunga cavalcata musicale arriva dall'Australia, si chiamano Devastation, il nome che è tutto un programma anche per quanto riguarda il titolo della canzone, che si chiama The Night I Couldn't Stop Crying, brano del 2005, una canzone emozionante, molto malinconica, lenta, riflessiva, con testi poetici sul dolore e sulla perdita. Voce molto particolare quella di Conor Standish, che secondo me in alcuni momenti può ricordare quella di Matt Berninger. Vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave, ed ora The Devastations. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Rough Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Mike and Chris on the filter show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco, nuovo appuntamento con Rock Wave, le puntate dedicate alle cover, anche se questa sarà un po' diversa dalle solite. Di solito andiamo in ordine di data più o meno, partiamo dai tempi più remoti per arrivare a sonorità più recenti. Quest'oggi ho deciso di fare un po' a salti, partiremo sì dal 1970, però magari torneremo in tempi più recenti, poi torneremo al passato, insomma un'altra avventura da vivere insieme in questo nuovo episodio di questa trasmissione che parla di musica rock normale, dedicata alle novità discografiche, però quest'oggi con tanti brani rieletti da artisti recenti, però magari il tutto uscito nell'ambito di un paio d'anni, al massimo tre, quindi in ogni caso sono versioni non molto datate. Il primo brano in scaletta è Our House, brano storico contenuto in Deja Vu, capolavoro di Crosby, Stills, Nash & Young del 1970, scritto da Graham Nash. Lo ascoltiamo in questa versione di un trio inglese che si chiama Wandering Hearts, con le voci bellissime di Tara Wilcox e Chess Whiffen. Our House qui a Rock Wave.

Bellissima versione, grandi voci per questo trio inglese. Tara Wilcox è proprio cresciuta con Crosby, Stills, Nash & Young. Ha dichiarato che era un disco sempre presente in casa sua. Infatti il padre, pensate un po', era il concerto di Woodstock e quindi li ha visti in quella performance incredibile e indimenticabile. Crosby, Stills & Nash se ne vanno come autori. Rimane solamente Neil Young per questo pezzo che si intitola Harvest, che riascoltiamo in questa versione targata Mumford & Sons. Did I see-

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bella anche questa versione di questo pezzo di Neil Young, la versione è quella di Mumford & Sons, che nel 2025 sono tornati dopo 6 anni con un album Rushmore e poco dopo hanno registrato questa versione di Harvest contenuta nell'album Heart of Gold, The Songs of Neil Young, con vari artisti importanti, cito anche Lumineers, Steve Earle, Eddie Vedder, Doobie Brothers, Fiona Apple, per un album i cui proventi sono stati destinati alla Bridge School in California, un progetto che Neil Young porta avanti da tanti e tanti anni. Man's Body è un gruppo che arriva da Chicago, è guidato da Greg Franco, è un grande fan dei Ram e questa band ci fa riascoltare Driver 8, brano del 1985, naturalmente dei Ram.

Man's Body con Driver 8, band americana che ha inciso questo pezzo. Il brano nella versione originale è il secondo singolo tratto dal terzo album per la band di Michael Stipe, Fables of Reconstruction, album del 1985. Questa versione è stata inclusa in una compilation realizzata a scopo benefico. I proventi delle vendite sono stati destinati a diverse organizzazioni, tra cui Help Musician, un ente di beneficenza impegnato a sostenere musicisti in difficoltà. Per chi si fosse collegato adesso, ricordo che state ascoltando Rock Wave in questa versione speciale dedicata alle cover. Just Like Heaven è un brano dei Cure del 1987. Lo riascoltiamo nella versione dei Kids Love Surf.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Just Like Heaven, brano famosissimo scritto da Robert Smith nel 1987, terzo singolo tratto da Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, brano tra i più noti dei Cure. Anche questo è un altro pezzo realizzato in una compilation benefica di cover dei Cure, realizzata per l'associazione Mind, con artisti provenienti da Inghilterra, Galles, Scozia, Stati Uniti, Svezia, Nuova Zelanda. Kids Love Surf è lo pseudonimo di Kelly Munro, musicista, artista e designer australiana. Continuiamo con i Dusty Cut con I Believe in You, è un brano del 2004, in apertura vi avevo già preannunciato che ci sarebbero stati dei salti temporali. I Believe in You, brano di Kylie Minogue, nella versione dei Dusty Cut.

Dusty Cat con I Believe You di Kylie Minogue, brano pubblicato a novembre del 2004 come singolo principale della raccolta Ultimate Kylie. Dusty Cat è una formazione indie folk che è nata a Bristol e che ha ora sede nella città di Cardiff, gruppo fondato da Phil Jones, che normalmente fa un sound malinconico che prende spunto dagli anni 70. Kylie Minogue invece è un'artista famosissima che arriva dall'Australia. Continuiamo con una cover di un brano italiano. Loro si chiamano Young Phase, Our Nature. È un brano degli Yuppie Flu, band indie rock italiana nata ad Ancona nel 1985. Il gruppo delle Young Phase arriva dalla California ed è guidato dalle gemelle Lizzie e Sarah Faye da San Francisco.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Ian Face, gemelle Lizzy e Sarah Faye, hanno iniziato come quartetto, però ora il progetto musicale si sviluppa attorno alle due gemelle, affiancate poi da musicisti aggiunti occasionalmente. Ricordo ancora, questa era Our Nature, brano degli Yuppie Flu del 1995. E a proposito d'Italia, la band che segue è milanese, sono nati nel 2013, si chiamano The Clan. Fanno una musica che fonde punk rock con tradizione celtica e irlandese. Chitarre, cornamusa, violino, banjo e flauti fanno parte della loro musica. Si ispirano dichiaratamente a band come Dropkick Murphys e Flogging Molly. In questa compilation, che si intitola The Kids Are Alright, cui proventi vanno alla PGA, ovvero sia Punk Goes Acoustic, associazione che sostiene l'isola che non c'è per l'inclusione di persone con disabilità. Vi dicevo del pezzo che ci presentano, è Misery Business, brano dei Paramore del 2007, primo singolo dall'album Riot, a Rock Wave The Clan.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Questa è Rock Wave, un benvenuto a tutti coloro che si sono collegati da poco con noi. Questa è una versione speciale di questa trasmissione che ogni tanto facciamo. Prendiamo dei pezzi del passato e li facciamo riascoltare in versioni recenti. Lui è Bono con un classico degli U2, Sunday, Bloody Sunday. Oh.